nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000 suonano gli anni 2000.

0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: sono pronto.
1: Quattro e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 54 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 e 59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 23 giugno 2026, buona giornata. Oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire è meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli, con la luna in ottimo aspetto, possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore, tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e, se si mette a discutere, non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi, darsi da fare, il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1999.
2: Ciao.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Latte Miele, suonano gli anni 2000, 2018.

0: 7 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Wake up! La sveglia di Radio Latte e Miele.

Buongiorno, buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. La sigla e poi, no, la sigla è già andata, è molto presto anche per me. Partiamo subito con le notizie allora, perché a Milano questa notte un agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento a un'auto pirata. Lo schianto vicino all'aeroporto di Linate, dopo un inseguimento iniziato a Ponte Lambro. La vittima aveva 35 anni, ora è caccia l'Audi Q7 che ha forzato il posto di blocco. Gli inquirenti valutano l'ipotesi del contatto dei veicoli, insomma si sta indagando. Poi Trump che insiste al trattacco all'Italia e alla NATO, si sono comportati molto male. Iran, Rubio che è il ministro degli esteri americano in missione nei paesi del Golfo, intanto da Lucerna, dove si svolgono contatti tra Stati Uniti e Iran, si sa che Teheran riapre ai controlli degli ispettori AIEA.

0: Stiamo capendo ancora la situazione e vedremo insomma quello che deciderà, perché già il 1° luglio ci sarà il primo scoglio, perché c'è il primo consiglio federale e lì si sceglierà il nuovo commissario tecnico della nazionale. Staremo davvero a vedere chi sceglierà.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver battuto per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
3: Spot.
4: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

Partenope, Mark Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una nuova protagonista della vicenda delle due ragazzine e due sorelle scomparse e poi ritrovate a Formia, in provincia Latina, proprio la proprietaria della casa, la cosiddetta zia Sofia, che è una zia lontana della madre, che ora è in carcere. È in carcere anche il compagno della madre e il padre della madre, quindi il nonno delle ragazzine. Questa zia Sofia ieri è stata intervistata da qualsiasi trasmissione televisiva italiana, io personalmente l'ho vista in tre diverse trasmissioni del pomeriggio, e racconta che ha fatto quello che ha fatto all'inizio non sapendo che fosse un reato, e diceva l'ho fatto solo perché le bambine mi hanno confermato che volevano andare a stare dalla madre. Ricorderete, se avete seguito la vicenda, le parole della madre, che sosteneva che addirittura le figlie fossero morte, mentre lei sapeva perfettamente dove erano. Anche la sceneggiata della nonna, della madre insomma, che è moglie del nonno che è ora in carcere, anche lei piangeva disperata dicendo alle nipoti di tornare.

Mamma, c'è Madame qui su Radio Latte Miele. Allora, arrivano degli aggiornamenti sulla notizia più importante di questa mattina, cioè la morte di Francesco Imprezzabile, questo agente della polizia locale a Milano. Allora, è in forza, vi dicevo, alla polizia locale, il conducente dell'auto ora è ricercato. Normale turno di lavoro si è trasformato in tragedia vicino a Milano, perché Linate è praticamente a un passo dalla città. Questo agente della polizia aveva 35 anni, morto nell'inseguimento di un SUV che non si è fermato all'ALT. Quando il SUV appunto non si è fermato, lo ha inseguito in moto ma ha perso il controllo del mezzo. Non si può escludere che sia stato anche speronato. Le indagini sono tuttora in corso e bisogna capire insomma cosa sia successo. Ci sono molte telecamere in quella zona perché si va verso l'aeroporto di Linate, ma ci sono anche pezzi di campagna dove non ci sono le telecamere. Ora è caccia aperta questo Audi Q7.

0: e sviluppo.
1: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
0: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come.
4: Danzo Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno

0: senza capo né coda, o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro. Ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore, e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste, aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

Partiamo con Cavana Irama in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e Edoardo De Simone. Due le notizie più importanti questa mattina. Una arriva da Milano, ne abbiamo già parlato a lungo questa notte, ieri sera, insomma, un vigile di 35 anni ha inseguito con la moto un SUV che non si è fermato all'alt ed è caduto. Si pensa che l'uomo alla guida di questa Audi Q7, che ora è ricercata, abbia speronato il vigile per farlo cadere. Lui si chiamava Francesco Imprezzabile, appunto aveva 35 anni, vedete le foto, mettono i brividi perché

0: dimostrava anche meno anni, sembra veramente un ragazzo giovanissimo. E poi quello che è successo a Napoli, perché un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola appunto in provincia di Napoli. L'episodio si è verificato nella notte, questa notte appena trascorso. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele. Le media partner.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, c'è Elettra Lamborghini qui su Radio Latte e Miele. Allora, come Messi nessuno mai, dopo la tripletta con l'Algeria, il 39enne Leo Messi fa 2 gol all'Austria, sbagliando anche un rigore, e riscrive la storia. La pulce, come viene chiamata in Spagna, la pulce sarebbe la stessa cosa, arriva a 18 gol nelle fasi finali del mondiale. Praticamente nessuno ha mai fatto così tanti gol, e siamo anche, poi sapete, mi gioca in Argentina, no? È il 40° anniversario della mano de Dios, il gol con il pugnetto di Maradona, famosissimo, l'abbiamo visto 500.000 volte tutti, all'Inghilterra, a Messico 86. L'Argentina impazzisce per l'erede di Diego e viene promossa ai 16esimi. Tra l'altro ci sono partite importanti anche oggi, perché il Portogallo dovrà assolutamente vincere contro l'Uzbekistan se vuole andare avanti dopo il timido pareggio della prima partita. Sarà alle 19, poi c'è Inghilterra-Ghana alle 22. L'Inghilterra deve rispondere ancora dopo la bella prova del debutto. Dopodiché all'1 di notte c'è un Panama-Croazia, e poi alle 4 del mattino Colombia-Repubblica Democratica del

0: Irrecuperabile Trigno con Herbal Meta qui su Radio Latte Miele. Allora, era il 23 giugno del 2016 quando il Regno Unito si recò alle urne ed espresse un verdetto che nessuno, forse nemmeno chi lo aveva voluto, si aspettava davvero. Il Leave, cioè l'abbandonare l'Unione Europea, aveva vinto con il 51.89% dei voti contro il 48.11% del Remain, restare. Quindi a Londra, dove il 59.9% aveva votato per restare, la mattina del 24 giugno fu uno shock collettivo conoscere tale risultato. 10 anni dopo, mentre un altro premier britannico abbandona Downing Street prima del previsto, quel terremoto continua a far sentire, perché dopo 10 anni c'è, come dire, una sorta di redderazione, no? Un resoconto, perché si è capito che dal punto di vista economico alla Gran Bretagna uscire dall'Europa non è convenuto, anzi tutti gli indicatori dicono che hanno perso almeno 10-11% della loro ricchezza, tanto che ormai ci sono anche manifestazioni per tornare all'interno dell'Unione Europea, anche perché sapete che il voto sarà nettamente diviso. I giovani erano quasi tutti per il rimanere nell'Unione Europea, mentre gli anziani, che sono conservatori per natura, insomma, erano tutti per il restare. Ci si era chiesto all'epoca se davvero era giusto che persone così adulte modificassero il futuro, il destino di persone giovani. Comunque sapete che si è ieri dimesso il premier britannico Keir Starmer. Al suo posto molto probabilmente ci sarà Andy Burnham, chiamato il re del nord, favorito per il dopo Starmer. Lui è un ex ministro, per un decennio sindaco eroe di Manchester, e dopo aver sfidato Boris Johnson sul Covid, lui è il grande favorito e anche cattolico.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: gradini!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di circa 4

0: 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefono 0736 30 41 31.
3: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
6: Latte Miele.

Tra poco, quando torniamo, parleremo della tassa sui pacchi in Italia e nell'Unione Europea. Prima vi lascio a Pupo con Gelato al cioccolato e poi c'è Amedeo Minghi con La vita mia. A tra poco.

vita mia c'è Amedeo Minghi qui su Radio Latte Miele, questa canzone che parla di un amore finito, di quando anzi finisce un amore. Allora, la tassa sui pacchi low cost, quelli che costano sotto i 150 euro provenienti da paesi extra UE, stabilita dal governo Meloni nell'ultima legge di bilancio, slitta ancora, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella riunione di ieri. Il rincaro da 2 euro non scatterà a luglio come previsto, ma il primo di ottobre. L'esecutivo così vuole evitare che i consumatori italiani debbano pagare due volte, perché a luglio, in questo il prossimo mese, entra in vigore il dazio simile, uguale, previsto dall'Unione Europea, che vale 3 euro. Il mini shopping a conti fatti è salvo, ma non del tutto. La tassa sui pacchi si è introdotta dal governo di Giorgia Meloni con la legge di bilancio e prevede il pagamento di un contributo fisso di 2 euro su ogni spedizione di valore dichiarato fino a 150 euro da paesi extra UE. In questo caso partirà dal 1 ottobre, ma parte subito la tassa europea. Dal 1 luglio entra in vigore il balzello da 3 euro sui piccoli pacchi extra UE. Bruxelles sostiene che la riforma consentirà di rafforzare i controlli e di sostenere le imprese europee. Quindi, se ordiniamo un pacco nelle varie piattaforme che ci sono online, dal 1 luglio, se è sotto i 150 euro e arriva da un paese extra UE, pagheremo almeno 3 euro in più.

0: Ciao.
1: Chico e Spillo, Samuele Bersani qui su Latte e Miele. Allora, per la prima volta da mesi nessuna delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute per quanto riguarda le temperature ha il bollino verde. Persino le città tradizionalmente più fresche come Cagliari, Campobasso o Genova sono passate almeno a livello giallo di preallerta. L'anticiclone subtropicale, che sapete che i meteorologi hanno chiamato Cerberus come il cane a tre teste dell'inferno dantesco, ha piantato le tende sull'Italia e non ha intenzione di spostarsi. La conseguenza è una massa d'aria rovente che arriva dall'Algeria e che si spinge fino alla Danimarca, portando temperature anomale in tutto il continente. Ci sono 12 città oggi in Italia bollino rosso, domani ci saranno addirittura 15, quindi la situazione peggiorerà ulteriormente. Ci sono state città con punte fino ai 40 gradi, molti blackout, anche perché il fatto che tutti accendiamo il condizionatore per poter essere vivi fa saltare le infrastrutture. A San Giuliano Milanese sono verificati ad esempio blackout a catena, ma anche a Milano città, la Darsena, che è uno dei luoghi di maggiore incontro a Milano, vicinissimo al naviglio pedonale, è praticamente deserta a causa delle temperature. Generalmente ci sono un sacco di persone. In Francia ormai si superano abbondantemente i 40 gradi centigradi nelle principali città. Sapete che almeno 10 persone hanno perso la vita per l'ondata di maltempo, perché questo caldo non può essere definito bel tempo. E poi la Spagna, 101 morti a maggio, pensate, per le temperature, cancellati anche i maxi schermi dei mondiali.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
0: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

0: Uno in più, ci sono gli 883 qui su Radio Latte e Miele. Parliamo ancora dell'omicidio di questa notte a Napoli, perché ci sono degli aggiornamenti. La vittima, il 21enne che è stato ucciso sotto casa, si chiama Lorenzo Spasiano e non ha nessun legame con la criminalità organizzata, quindi gli inquirenti stanno capendo cosa sia successo. Lui è stato ucciso da un proiettile al torace mentre si trovava sotto casa sua a Napoli. La sparatoria è venuta nei pressi di Via Caprera, nel quartiere Miano. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo mortale sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza molto ravvicinata. Secondo, subito dopo l'agguato, naturalmente è stato ricoverato, come sempre capita in questi casi, al Cardarelli, che è il principale ospedale della città, del capoluogo campano. Il giovane è morto poco dopo. Sono intervenuti subito i carabinieri, che hanno fatto i rilievi stradali, ricerca di testimoni, di telecamere. Al momento però non si conosce bene la dinamica, e il fatto che il ragazzo fosse fuori dai giri della criminalità mette molti dubbi agli inquirenti.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 8:58
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questa terza ora insieme con Wake Up. Buon martedì 23 giugno da Francesco Bianco e da Edoardo De Simone. Stavo guardando la classifica perché non la Flamenco Paranoia, ma la sua canzone di Sanremo, Ossessione, è davvero pazzesco, un risultato incredibile perché ancora prima nei singoli dal Festival di Sanremo, mentre negli album Nessuno Può Niente contro il ritorno di Olivia Rodrigo e il suo bellissimo album, in realtà anche se in inglese You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, un album davvero bellissimo. Allora, parliamo delle notizie più importanti della giornata. C'è la cronaca in apertura oggi perché sapete che un vigile urbano, un poliziotto urbano, Francesco Imprezzabile, è morto a Milano mentre inseguiva un SUV, un Audi Q7, che non si è fermata all'alta in un controllo. Ora è caccia al pirata. Ma c'è un altro fatto di cronaca che sta facendo molto discutere questa mattina, perché questa notte Lorenzo Spasiano, solo 21 anni, è stato ucciso sotto casa, non ha nessun legame con la criminalità organizzata, si cerca il killer. E poi le sorelle ritrovate grazie alla mania di controllo della mamma, il telefono nel panettone, la sim di un pakistano, ma ha fatto poi una videochiamata con le figlie che erano custodite da una lontana parente, la cosiddetta zia Sofia a Formia, siamo in provincia di Latina. E poi il meteo, il gran caldo, i picchi ormai vicini ai 40 gradi con le notti tropicali, ci saranno anche dei temporali. Ieri una bomba d'acqua su Roma, anche se bomba d'acqua è scorretto, ma per farvi capire che è piovuto molto, ha sradicato diversi alberi.
1: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30.
3: Spot, hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
9: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
12: Latte e miele.
13: Se un giorno non mi amassi più.
14: Latte e miele.

I comuni immortali di Achille Lauro su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo invece della situazione in Medio Oriente. Sapete che ieri c'è stato il primo contatto tra iraniani e americani, con la presenza di J.D. Vance, il vice presidente della Repubblica degli Stati Uniti, e del capo del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf. Tutti devono sapere, dice lui, che la gestione dello Stato di Hormuz non tornerà mai più a essere quello di prima della guerra. Naturalmente le norme saranno rispettate, ma saremo noi, quindi l'Iran, a gestire lo stretto di Hormuz. Intanto Trump insiste sull'Italia, ma anche su altri paesi come la Germania. Si è comportata molto male con noi, non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per proteggerli. C'è un'altra notizia che riguarda sempre gli asset finanziari dell'Iran che sono stati sbloccati. Potrebbero arrivare nel paese qualcosa come 12 miliardi di dollari immediatamente, e ci si chiede cosa ne faranno. I

Le ragazze, ci sono Clara e San Giovanni, disco latte di questa settimana. Non ho assunto eritropoietina e non so come sia finita nella provetta, ma non mi importa, non lo voglio sapere, altrimenti impazzisco. È un Alex Schwarzer visibilmente provato, ma fermo nelle sue posizioni, quello che si è presentato davanti ai giornalisti nella conferenza stampa convocata a Bolzano. È ancora tempesta doping, sapete che in Germania, lì aveva fatto un tempo pazzesco, la procura federale sostiene che nel suo campione di sangue ci fosse appunto eritropoietina, EPO, chiamata molto velocemente, una sostanza prodotta in modo naturale anche dall'organismo per inviare segnali ad altri organi e tessuti. È costituita da una proteina alla quale sono legate alcune molecole di zucchero, quella caratteristica che aumenta la stabilità dello zucchero e ne facilita il trasporto del sangue. Cosa succede? Succede che uno è più potente dal punto di vista muscolare. Viene usata in modo illegale, ovviamente, perché ti permette di essere più resistenti. Ci sono anche gravi rischi per la salute. Sapete che lui era già stato condannato per doping, poi questa sua difesa che ha fatto capire che insomma poteva essere stato qualcun altro ad aver messo qualcosa nella provetta all'epoca, ma la seconda volta sembra davvero strano.

0: tipo con il
1: ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: grazie a bicarbonato e magnesio.
1: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
3: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
2: Davvero? Anche per me?
3: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
5: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Filetto di merluzzo d'Alaska, 7,90 euro al chilo. Filetto di platessa, panato o croccante, 13,20 euro al chilo.
7: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
8: Quando torniamo su Latte Miele capiremo cosa succede a lavorare con questo caldo. Ci sono delle novità importanti. Vi lascio prima Eugenio Finardi con Musica Ribelle e poi c'è Mango con Oro. A tra poco.

Moro di Mango qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo del caldo e delle regole che sono state confermate anche dal Consiglio dei Ministri ieri per chi lavora soprattutto all'esterno senza quindi aria condizionata. Stiamo parlando tendenzialmente di edilizia, i cantieri all'aperto, l'agricoltura, il settore florovivaistico, le cave, le miniere e anche la logistica e i rider. Allora, c'è il divieto assoluto di lavoro all'aperto nelle ore più calde, quindi dalle 12.30 alle 16, quindi bisogna stare molto attenti, e c'è anche la cassa integrazione ordinaria quando le temperature come in questi giorni superano i 35 gradi centigradi, quindi in questi giorni si potrebbe andare in cassa integrazione tutti questi settori che vi ho appena elencati. Il blocco o la riduzione delle attività causati dal caldo estremo sono considerati eventi meteo imprevedibili, spetta anche sotto i 35 gradi se il tasso di umidità è tale da far arrivare a 35 gradi la temperatura percepita. Sapete che si può calcolare. Adesso il Consiglio dei Ministri ha approvato un apposito decreto legge per facilitare la cassa integrazione in caso di emergenza di ondate e di calori. Per i lavori sedentari, quindi in ufficio, la temperatura raccomandata non deve superare i 24 gradi centigradi, quindi negli uffici se avete più di 24 gradi potreste fare questioni al vostro datore di lavoro. L'umidità deve essere tra i 40 e i 60% e naturalmente i sistemi di condizionamento o ventilazione devono essere controllati. È stata

0: Domenica Lunatica, Vasco Rossi, Radio Latte Miele, la guerra degli agnelli per la cassaforte di famiglia, il vertice di un impero finanziario da oltre 30 miliardi di euro, la saga dell'eredità della famiglia più potente d'Italia si arricchisce di un capitolo con la richiesta di costituirsi parte civile. Margherita Agnelli entra formalmente nel procedimento penale contro il figlio, nuovo passaggio della battaglia che da oltre 20 anni divide Margherita e il figlio John Elkann. Lei chiede anche 1.300.000 euro per danni morali a suo figlio. Sapete che si parla di successione, il nodo è la residenza svizzera o italiana di Marella Agnelli, quindi della mamma di Margherita, nonna di John Elkann. Sapete che la guerra è durissima tra madre e figlio per capire chi sarà l'erede ufficiale. Dopo tanti anni, l'accordo del 2004, il 18 febbraio di quell'anno, Margherita Agnelli e la madre Marella Caracciolo firmarono in Svizzera un accordo transattivo e altri atti destinati a regolare sia l'eredità di Gianni Agnelli sia la futura successione di Marella. Ma in realtà sembrerebbe, almeno questa è la posizione di Margherita Agnelli, che le furono nascosti diversi asset miliardari.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.

0: Giga.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
3: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione, Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
4: Latte Miele.

C'è anche Annalisa con Euforia qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è una notizia che Aldo Biscardi avrebbe definito uno sgub eccezionale, perché Ronaldinho tornerà a giocare e molto probabilmente lo farà in Italia. Sapete dove? Sarebbe stato tesserato dal Ravenna in Serie C. Sul coinvolgimento concreto dell'attaccante bisognerà aspettare qualche giorno, quando il 23 giugno, cioè oggi, a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Cipriani, proprietario del club dal luglio del 2024. Sarebbe assolutamente una notizia pazzesca per il Ravenna, e immagino che chi adora fare feste in Romagna sarà già contento per l'arrivo di Ronaldinho, che è famoso insomma per apprezzare le feste molto popolate.

0: 9:58.
1: Martedì 23 giugno, buongiorno da Francesco Bianco, è arrivato anche Edoardo De Simone, in realtà non se n'è mai andato.
2: Buongiorno, buongiorno, apro semplicemente il microfono, tutto bene, Fra?
1: Tutto una meraviglia, oggi secondo alcuni è la giornata mondiale degli abbracci.
2: Sì.
1: Io non ne sono un grandissimo fan.
2: Ma io sì, in realtà, però non mi ha ancora abbracciato nessuno stamattina. Ci
1: dopo,
2: sta.
1: Dopo ti abbraccio.
2: Grazie, apprezzo molto.
1: Anche se io non sono molto per il contatto
2: ma
1: fisico.
2: Sai che è una roba
1: sono
2: abbastanza...
1: un bambino lombardo, quindi sono un po' distaccato.
2: Ma io da piemontese non so perché.
1: Perché sei falso e cortese.
2: Può essere,
1: per questo.
2: In realtà è tutto
1: dai,
2: un modo per
1: sì,
2: fare la faccia.
1: Dai, io
2: di
1: gli abbracci, ma non ti interessa. Però è anche la notte di la notte tra il 23 e il 24 giugno. Ci sono un sacco di usanze popolari, perché è la notte di San Giovanni.
2: A Torino ci sono i fuochi d'artificio.
1: Sono i fuochi d'artificio di diverse città italiane. C'è anche l'acqua di San Giovanni che si fa mettendo all'aperto tutta la notte iperico, lavanda e rosmarino. Poi bisogna lavarsi il viso e questo aiuterebbe a purificare il corpo. E poi è la notte delle streghe stanotte, quindi attenzione signori uomini quando fate troppo gli spiritosi, perché le streghe questa notte volano sulle loro scope.
2: Direi che con questo augurio cioè, tu puoi andare, Fra, grazie mille. E noi sentiamo l'oroscopo di Paolo Fox e poi cominciamo le nostre due ore, stiamo insieme fino alle 12.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
5: Stelle. 23 giugno 2026, buona giornata, oggi il sole in cancro, la luna in bilancia. Ariete, che si faccia sentire un po' di agitazione, oggi è normale, ma ho spiegato più volte che questa è un'agitazione positiva, perché hai tanti progetti, hai tante cose da fare, e da luglio, con l'aiuto di Giove favorevole, molte delle tue idee saranno realizzate. Il segno del toro può contare su stelle buone per quanto riguarda lavoro, esami, prove pratiche. L'amore batte un pochino la fiacca, non è detto che ci sia per forza una crisi, però se c'è qualcosa da dire meglio parlare oggi piuttosto che domani. I gemelli con la luna in ottimo aspetto possono concludere accordi, possono realizzare progetti. Già Venere sta portando un'aria nuova nella vita dei nati sotto questo segno zodiacale e Giove farà il resto a partire da luglio. Il segno del cancro è forte. Tuttavia devo dire che in queste giornate un po' di preoccupazioni si fanno sentire, in particolare perché ha iniziato un nuovo progetto, perché magari si trova in una condizione completamente diversa rispetto al passato. C'è da ricostruire tutto per molti nati cancro e siccome questo è un segno tradizionalista posso capire che rivoluzionare la vita possa diventare un po' pesante. Il leone è protagonista con Venere nel segno, lo sarà da luglio con Giove nel segno e questa è la giornata giusta per affermarsi, per parlare, per chiedere qualcosa di importante. Conviene anticipare i tempi. Vergine, se hai in mente di realizzare un progetto, magari anche di cambiare aria e firmare un accordo, un contratto, andartene da un certo ambiente, questa è una settimana ottima, almeno fino a venerdì 26. Le stelle aiutano anche il recupero dei sentimenti. Bilancia, la luna nel segno ti rende particolarmente emotivo e sappiamo che quando nascono, crescono piccole ansie si rischia di dire cose che non si pensano. In realtà mercoledì e giovedì avremo delle stelle decisamente più forti. Devi contare bene i soldi, ci sono state delle uscite, magari anche degli investimenti. Comunque sappi che se hai bisogno di consensi, di vittorie, tutta la seconda parte dell'anno sarà dalla tua. Scorpione, si avvicinano due giornate molto importanti. Tanti, quelle del 24 e del 25, quando la luna sarà nel segno anche in buon aspetto al sole. Cosa vuol dire? Che entro tre giorni una risposta è in arrivo, che magari tu avrai un'intuizione speciale. Insomma, con questo cielo è difficile sbagliare per quanto riguarda il lavoro e le questioni di carattere pratico. In amore tra alti e bassi, soprattutto chi ha un rapporto instabile, da qualche tempo stringe i denti per non discutere e se si mette a discutere non la finisce più. Sagittario, le giornate più belle sabato 27 e domenica 28, quando la luna sarà nel segno, ma in questo periodo è possibile davvero innamorarsi e darsi da fare, il fascino non manca, progetti per altre città, spostamenti, qualcuno reinventa la propria vita. Capricorno, un po' di fatica c'è, sole e luna dissonanti parlano di una giornata senza capo né coda, o magari in cui dovrai tener testa a tante complicazioni diverse. Dal 24 si recupera, questa sera cerca di non fare le ore piccole. Il segno dell'acquario punta molto al lavoro, ho spiegato che da luglio Giove sarà in opposizione, quindi se c'è da tagliare qualche ramo secco non si tirerà indietro. Posso parlare però anche di una condizione strana per quanto riguarda l'amore, tutti i rapporti vessati da polemiche, morbosità, gelosie devono essere analizzati per tempo e con calma per evitare crisi. Pesci, oggi il sole è favorevole, la luna sarà molto interessante mercoledì e giovedì, quindi questo è un martedì utile proprio per programmare le prossime ore e addirittura potrebbe arrivare una bella soddisfazione, qualcosa di importante. Se hai fatto delle richieste, aspettati delle risposte. Anche l'amore si risveglia. Per oggi è tutto, vi abbraccio e vi aspetto domani, non mancate l'appuntamento con le stelle.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.

0: Come un vero? Vabbè, l'ultima parola la aggiungo io. Businessman è il nome dell'ultimo singolo di Dito nella Piaga. Buongiorno, martedì 23 giugno, voi state ascoltando Radio Latte Miele. Io mi chiamo Edo, stiamo insieme fino alle 12, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Supplente questa settimana di Matilde Brizzi, in quelle che sarebbero dovute essere le ore di Caffè Cliché. Noi non ci chiameremo Caffè Cliché, anche perché non sarebbe giusto nei confronti della Mati, che comunque salutiamo tantissimo. Parleremo tanto di libri. Oggi vi porterò in un comune in provincia di Bergamo che praticamente ricopre un'intera strada di libri. Andremo poi anche a vedere i dettagli di questa iniziativa. Nella seconda ora invece saremo in collegamento con un grande giornalista, divulgatore calcistico, mi piace chiamarlo così, come Giuseppe Pastore. Anche lui ha scritto un libro di recente che si intitola Capolavori, libro in cui diciamo mette insieme dei grandi gol che hanno fatto la storia dei mondiali con delle opere d'arte, e con lui chiaramente parleremo anche dei mondiali 2026, dell'elezione di Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, del fatto che oggi ci sia stato un contatto proprio della FIGC con Paolo Maldini. Quindi ci sono un po' di notizie che andremo ad analizzare con lui. Se volete farci compagnia avete a disposizione il nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 colpi di fucile esplosi, morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine. Cronaca italiana: è caduto dalla moto Francesco Imprezzabile, l'agente 35enne della polizia locale di Milano, morto in un incidente mentre stava inseguendo un'auto che non si era fermata a un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Bollino rosso per 15 città oggi per l'emergenza caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri, che sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani a questo elenco si aggiungerà anche Latina. Anche nel resto dell'Europa l'afa sta provocando conseguenze pesanti, con temperature record di 40 gradi. Tragedia in Francia, dove due bambini di 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo caldissimo dell'auto della madre, parcheggiata nel garage di famiglia. Sempre nel paese transalpino almeno 13 persone sono affogate mentre cercavano di rinfrescarsi tuffandosi nei corsi d'acqua. Esami di maturità, via la prova orale con i colloqui su 4 materie scelte dal Ministero dell'Istruzione a seconda dei percorsi di studio. Grande novità è che non si può fare scena muta o saltare il colloquio, pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
6: Spot.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
6: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
7: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
6: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
8: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura dei comuni di Tortoretto, Albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
14: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade in Canto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade in Canto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.

Poesia Sal da Vinci, l'ultimo singolo estratto dal suo album Per Sempre Sì. Noi su Radio Latte Miele adesso ci allontaniamo, almeno geograficamente, da Sal da Vinci, perché da Napoli ci spostiamo a Tagliata, che è un paesino nella provincia di Bergamo, dove ha la casa estiva, la residenza di famiglia, Giovanni Cortinovis, che è sindaco, residente a Busto Arsizio in provincia di Varese, che in questo paesino aveva messo per strada un mobiletto con una cinquantina di libri e aveva scritto Biblioteca Estiva del Borgo di Tagliata, e quella era un'idea che era stata messa lì per avvicinare noi cittadini di quel piccolo comune alla lettura e non farli cadere nello scroll compulsivo che purtroppo ha contagiato ormai tanti di noi. Quell'idea, cosa è successo? Ha scatenato tantissimo interesse, si è creata una catena pazzesca e siamo arrivati ad una strada fatta di libri, praticamente una via di un borgo tappezzata da più di 3.000 volumi. Se cercate le foto sul web sono impressionanti. È diventata di fatto un'iniziativa culturale che richiama l'attenzione di tantissime persone. Perché, cioè, voi immaginate, andate in questo borgo che normalmente ha una via con il fondo camminabile, e invece niente, più di 3.000 libri che la vanno a tappezzare. È stato fatto un primo test, bisognerà attendere il 6 agosto per vedere la via effettivamente tappezzata al 100%, sperando chiaramente che quel giorno il meteo sia favorevole, ma noi ce lo auguriamo per tutti gli abitanti di Tagliata, un piccolo comune della Valserina. Sono tante le iniziative che stanno provando a riavvicinare gli italiani alla lettura, ma ci sono anche delle statistiche incoraggianti che dimostrano che i libri stanno tornando a piacerci sempre di più.

Agitare Coca-Cola, la voce di Tommaso Paradiso su Radio Latte Miele in un martedì mattina dove abbiamo iniziato parlando di libri, questa iniziativa che arriva dalla provincia di Bergamo dove un borgo tappezza un'intera via di volumi, sono più di 3.000 i libri che vanno a ricoprire il fondo delle vie di questo borgo. Stavo dicendo che effettivamente questa iniziativa serve per riavvicinare, no, gli italiani alla lettura e non farli cadere nello scroll ossessivo compulsivo. C'è un'indagine che è confortante, che dice che in Italia il numero dei lettori effettivamente è in crescita, perché il 70%

0: persone distanti dalla lettura, e invece no, questa indagine ci dice esattamente il contrario. La carta rimane il formato preferito per l'85% dei lettori, solo il 35% sceglie i formati digitali e il 12% ricorre agli audiolibri. Secondo questa indagine YouGov, tra l'altro, più della metà degli italiani legge almeno una volta alla settimana. Secondo me sono statistiche confortanti, perché la narrazione spesso e volentieri potrebbe far pensare che gli italiani leggano sempre di meno, che sono più davanti allo smartphone, che preferiscono altri tipi di attività, anche sotto l'ombrellone, per esempio, mi viene in mente. Invece no, stiamo tornando a leggere, lo stiamo facendo anche con regolarità. Io personalmente mi sto impegnando a leggere molto di più nell'ultimo periodo, e effettivamente trovo dei benefici dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista della prontezza mentale nel trovare parole, risposte, eccetera. La domanda che vi voglio fare è: voi siete dei lettori? Quanto leggete e soprattutto qual è l'ultimo libro che avete letto? Consigliateci dei titoli per quest'estate al 335-787-1910.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il Summer Black Friday di UniEuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a €259 fino al 25 giugno. UniEuro.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da €17,000. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Spot. €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
9: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
8: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
9: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
8: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
12: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in

0: Garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Latte e miele.

Questa mattina su Radio Latte Miele vi stiamo chiedendo di consigliarci dei titoli da portare sotto l'ombrellone per quanto riguarda i libri. Scriveteceli, noi nel frattempo ascoltiamo Edoardo Vianello con Il Capello e poi Edoardo Bennato con Viva la

Viva la mamma, Edoardo Bennato dal 1989 su Radio Latte Miele, in un martedì mattina in cui vi stiamo chiedendo di consigliarci dei titoli di libri da portare sotto l'ombrellone. Scriveteceli pure al 335-787-1910, noi così poi li riportiamo, facciamo da megafono a quelle che sono le vostre proposte. Una proposta adesso ve la facciamo noi, perché vi dobbiamo parlare della Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, sorella minore di Vittorio Sgarbi, per intenderci, per chi non la conoscesse. Il nome dell'evento quest'anno è La forma dei desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Non solo, Art Spiegelman e Françoise Mouly saranno insigniti del premio Rosa d'Oro della Milanesiana. Chi sono questi due signori? Sono due figure che hanno rivoluzionato il panorama internazionale del fumetto e dell'illustrazione contemporanea. Quindi, se siete appassionati del mondo, li conoscete sicuramente, e li potrete incontrare al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano lunedì 29 giugno alle 21. Segnato tutto, vi ricordo giorno orario: lunedì 29 giugno alle 21, location Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano. C'è la Milanesiana, il nome dell'evento è La forma dei desideri.

0: traccia che dà il titolo ad un album fortunato per Paolo Vallesi, che gli è valso anche un disco di platino. Non mi tradire, dal 1994 su Radio Latte Miele. Oggi è martedì 23 giugno 2026, ci sono io che mi chiamo Edo a farvi compagnia fino alle 12 e vi ho chiesto di consigliarmi qualche libro, qualche titolo da portare sotto l'ombrellone durante quest'estate. Siamo partiti dalla notizia di un borgo che nel bergamasco tappezza le sue vie con dei libri. Questa cosa succederà il 6 di agosto. Voi vi siete fatti sentire, per esempio la Giusi, che si definisce lettrice accanita e compulsiva. Per l'estate, caro Edo, ti consiglio Il tempo della la la di Luciana Litizzetto, un romanzo che parla di un momento della vita, quello in cui ci si sente in sospeso, per esempio quando, come quando non si ricorda le parole di una canzone, si va avanti canticchiando proprio la la la per sostituire le parole del testo che non ci ricordiamo. Lei ci consiglia anche un'autrice che è Cristina Cassare Scalini, che è una delle regine del giallo italiano, quindi lei ci consiglia il suo nome. Voi potete tranquillamente cercarla sul web e farvi incuriosire dai suoi titoli. Ci sono altri messaggi. Ciao Latte Miele, io amo assolutamente i libri fisici di carta, però se si è fuori casa trovo molto comodo il Kindle. Anche se trovo ingiusto dover acquistare due versioni, penso che chi acquista il cartaceo dovrebbe venire offerto il digitale gratis. Oddio, è un ragionamento abbastanza complesso, Manuela, però non del tutto sbagliato. Posso essere d'accordo con te. Voi continuate a consigliarci dei titoli. Tra poco passiamo in rassegna anche il resto dei vostri messaggi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
4: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
3: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30. A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoreto, Albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
3: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
4: Latte Miele.
5: Sapere.

0: Cesare Cremonini, una come te, siamo tornati fino al 2012 in questo martedì mattina su Radio Latte Miele. Ci state riempiendo di consigli per quanto riguarda le letture, mi piace un sacco questa cosa. C'è chi, come la Roby, torna ai grandi classici. Edo, io sono andata a recuperarmi La coscienza di Zeno di Italo Svevo e non me la ricordavo così bella quando l'ho letta al liceo. Effettivamente, ecco, qui si apre una pagina non del tutto sbagliata, perché quando uno legge un libro, diciamo, costretto, no, dai professori, perché sono quelle cose da fare per forza durante le vacanze, non se lo gode. Se recuperate dei titoli che avete letto al liceo, comunque quando facevate le scuole, adesso che magari avete anche un pochino più di interesse nel leggere e avete semplicemente più tempo e più calma per farlo, scoprirete che alcune letture che una volta erano definite noiose in realtà sono pazzesche. Sono super d'accordo con te con La coscienza di Zeno. Rilancio con 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, un capolavoro secondo me, e quindi andate a recuperare anche quei titoli lì, il Fumattia Pascal di Pirandello, proprio autori che studiamo in letteratura ma che secondo me non ci siamo goduti abbastanza. Tra le mille chiacchiere, Barbara ci tiene a ricordarci che bisogna preparare l'acqua di San Giovanni, che è un'antica tradizione, come dicevamo anche all'inizio dell'ora con Francesco Bianco, legata a questa notte, quella tra il 23 e il 24 giugno, che è proprio la notte di San Giovanni. Barbara, stai tranquilla, lo faremo, prepareremo l'acqua di San Giovanni. Tra l'altro, se vi trovate in Piemonte e se siete vicini a Torino, andate in zona, non mi ricordo se stasera o domani sera, adesso controllo, perché ci sono dei fuochi d'artificio spettacolari. Latte
1: miele. Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
1: E mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

aranciata fra quintale. Cominciamo così la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Stiamo insieme fino alle 12, ieri, oggi e per tutta la settimana. Sono il supplente di Matilde Brizzi in quelle che sarebbero dovute essere le ore di Caffè e Cliché. Questi ultimi 60 minuti li dedicheremo interamente al Mondiale di Calcio, perché ieri è stata una grande serata, partita con la doppietta di Leo Messi, che diventa il miglior marcatore della storia dei mondiali, al quale ha risposto prontamente Kylian Mbappé con un'altra doppietta contro l'Iraq, partita che è stata anche interrotta per tempesta, queste cose che possono succedere in America. E poi il terzo fenomeno a marcare due gol è stato Erling Braut Haaland, norvegese. Quindi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, però oggi l'approfondimento sui mondiali non lo farò da solo. Tra poco avremo in collegamento un grande giornalista, uno di quelli che forse sui mondiali ne sa più di tutti, non in Italia, non in Europa, ma probabilmente nel mondo. Se siete appassionati di calcio, il suo nome lo conoscete e probabilmente lo apprezzate parecchio. Tra poco su Radio Latte Miele arriva Giuseppe Pastore. Quando ci

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Migliore è un'app.
2: Spot. I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
10: Latte e miele.

0: Bossa Nostra, l'ultima di Gaia su Radio Latte Miele, martedì 23 giugno, ve l'avevamo anticipato, è arrivato il momento di un focus calcistico sui mondiali, ma non solo, su quello che succede a casa nostra. Non lo faccio da solo, ma con una figura che, a cui piace essere chiamato divulgatore calcistico, è corretto Giuseppe Pastore?
1: Sì, non è che mi offendo se mi chiamate in altri modi, ma come volete, però va bene, mi piace come definizione. Buon pomeriggio, buongiorno
0: a te.
1: L'orario, i fusi orari di queste giornate sono un po' sballati.
0: Ma infatti la domanda è: a che ora sei andato a dormire? Perché tu segui tutte le partite dei mondiali.
1: Tutte no, perché Algeria-Giordania alle 5 del mattino magari ho passato volentieri, però sì, intorno alle 3 più o meno. Dai.
0: Perché tu hai visto hai visto prima l'Argentina ieri, poi la Francia, sì, che tra l'altro è durata un sacco perché c'è stato, sì, il primo stop, esatto, tempesta del mondiale.
1: Esatto, era atteso, purtroppo sono protocolli molto rigidi che in realtà sono anche giusti, visto che ne va di mezzo la salute e la sicurezza di migliaia di persone, però molto rigidi, che hanno provocato una sospensione di 2 ore tra il primo e il secondo tempo. E poi c'era anche Norvegia-Senegal, che è stata la partita più divertente come previsto della nottata, perché insomma avevamo un altro show di Haaland e un Senegal che comunque ha cercato di tenere testa ai fortissimi norvegesi.
0: La domanda che ti volevo fare riguardo alla giornata di ieri è: sono cambiate le gerarchie vista questa Argentina, soprattutto visto questo Messi, 5 gol in 2 partite?
1: Quando una squadra ha Messi in stato di grazia, non soltanto tecnica, quello lo è più o meno da 20 anni, ma anche psicofisica, perché sta bene fisicamente, sta bene di testa, nonostante, ecco, qualche sofferenza nella vita privata di cui è giusto non parlare, ma soprattutto a livello mentale, il mondiale vinto 4 anni fa dà una leggerezza a questo giocatore che lo rende ancora più temibile e terribile per gli avversari. Io continuo a vedere l'Argentina un po' dietro rispetto alla Francia e alla Spagna, che deve ancora scaldarsi, e secondo me anche all'Inghilterra, che stasera aspettiamo la seconda uscita. Però se loro hanno Messi in queste condizioni, tutto è possibile. Il bello dell'Argentina è che loro lo sanno, loro non hanno paura di nulla, perché hanno un fenomeno che li libera da ogni pressione, da ogni tensione, perché tanto ci pensa lui. Ha fatto 5 gol in 2 partite, più rigore sbagliato e più altre 2-3 sì, occasioni per fare gol.
0: Quello che mi sconvolge è anche il dato aerobico. Comunque ieri, se non sbaglio, ha corso 7 chilometri, che non sono tantissimi nel calcio di oggi, però anche la qualità con cui li riesce a correrli, no? Essere sempre al posto giusto al momento giusto.
1: Esatto, nessuno dell'Argentina chiede a Messi di correre. Qual è la differenza con Ronaldo, però, visto che stasera torna Ronaldo e ci sono tante polemiche su Cristiano Ronaldo e Portogallo? Cristiano Ronaldo, non dico che sia un peso, perché non è così, però gioca in modo molto più, uso una brutta parola, ma capitemi, parassitario, cioè è lì che aspetta, sta fermo in area. Non dico che vuole la palla sui piedi, ma il discorso è questo, ed è, diventa anche un po' un fardello per i compagni. Messi invece si muove, sa benissimo come si creano i presupposti per un gol, si muove. Il gol di ieri, il primo gol, è straordinario, perché è la stessa giocata che fa da 15 anni Messi, cioè arriva in corsa, in aria, si fa trovare pronto, mette in rete di sinistro, cioè Messi va incontro alle occasioni, al pallone, alla possibilità di fare gol. Ronaldo in questo momento l'aspetta, anche perché fisicamente è un giocatore che non ha più la brillantezza che serve, sono poi anche 2 calciatori diversi Messi e Ronaldo, certo. E quindi questo influisce anche un po' sul comportamento dei suoi compagni, al di là anche del fatto che Messi 4 anni fa quei giocatori gli ha fatto vincere un mondiale, Ronaldo non ancora, e questo è al di là anche del fatto che i giocatori portoghesi sono molto più vincenti degli argentini. Abbiamo 3-4 giocatori del Paris Saint-Germain, per esempio, che hanno vinto le ultime 2 Champions. Quindi Ronaldo non è dall'alto di cosa Ronaldo pretende di essere trattato meglio degli altri, e questo, su questo, di questo dibattito il Portogallo giovane si sta un po' incartando. L'Argentina non ha di questi pensieri.
0: Allora, tra poco continuiamo a parlare di mondiali, perché ci sono un sacco di storie che arrivano da Stati Uniti, Canada e Messico. Prima Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Hit Parade, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ieri è uscito anche il video ufficiale di questa canzone. Ringrazio Gianni Morandi e Alessandra Amoroso perché mi ci hanno messo dentro, fa un sacco piacere. Noi siamo in collegamento con Giuseppe Pastore, stiamo parlando di mondiali. Penso che tu sia uno dei massimi esperti di mondiali in Italia. La domanda che ti volevo fare è: ti piace questa formula a 48 squadre, ora che è un po' che stiamo andando avanti, quasi due giornate completate?
1: Allora, ha dei pregi e dei difetti, secondo me. Il principale difetto è che toglie valore alla fase a gironi, perché se hai dei gironi in cui ne passano soltanto due su quattro senza ripescaggi delle terze, è tutto molto più drammatico, è tutto molto più divertente, no? Pensate a un girone in cui Francia, Norvegia, Senegal debbano passarne due, o Olanda, Giappone, Svezia, che è un girone molto equilibrato, in cui alla fine però passeranno tutte e tre, perché tra le migliori terze basta poco per rientrare. Devo dire però che temevo che il livello si annacquasse con il passaggio al 32-48, invece a parte 3-4 squadre un po' improbabili, che però è una quota che esisteva anche a 32, le medio piccole sono tutte salite di livello e di qualità. Penso a Capoverde, penso alla Repubblica Democratica del Congo, lo stesso Iran, che è una squadra con tutti i suoi problemi, che però ha pareggiato le prime due partite, avrebbe forse anche meritato qualcosa in più contro il Belgio. Insomma, il livello del calcio mondiale è salito ed è giusto che si rifletta sul fatto di allargare il numero delle partecipanti, perché sono tante squadre forti al mondo. Le squadre africane, a parte la Tunisia, che insomma ha avuto parecchi problemi, quasi tutte, che sono 9, addirittura 10, compreso il Congo, hanno fatto una bella figura, stanno facendo una bella figura. L'Algeria, il Capoverde, ovviamente l'Egitto, Marocco, eccetera. E quindi è giusto allargare l'orizzonte. Io forse ridurrei un po' il numero delle asiatiche e delle nordamericane, perché il livello da quelle parti mi sembra ancora un po' indietro, forse rispetto
0: a... Sì, è un discorso top che avete anche affrontato voi a Cronache di Spogliatoio, dicendo avete giustamente allargato il numero di squadre, ma questo è dovuto al fatto, raccontavi giustamente tu nelle live, che ogni federazione ha un voto che conta uno nell'elezione del presidente della FIFA. Penso sia più un fatto politico che non sportivo. No?
1: Politico e geopolitico, perché è interesse di tutti i presidenti della FIFA 60 anni fa come oggi quello di mantenere il potere, e questo lo fai con grande facilità promettendo di allargare i posti ai mondiali a tutte le federazioni, soprattutto quelle più piccole, che con i soldi che provengono da una partecipazione ai mondiali ci campano decenni, penso a Curaçao o a Capoverde, e tutti questi paesi valgono uno nel computo dei voti alla fine, quando si va a votare o a rieleggere un presidente. Quindi insomma, se queste sono le regole del gioco, non mi stupisce che i grandi paesi, che l'Europa venga un attimo messa da parte, perché la Francia e l'Italia valgono esattamente come la Giordania o la Nuova Zelanda. Non è giusto dal nostro punto di vista? No, dal punto di vista delle federazioni minori è una grande festa, cioè noi siamo in Europa, siamo 300 milioni, e chiaramente possiamo, l'Italia in particolare può sbuffare per il trattamento, ma abbiamo continente africano che ha 1,5 miliardi di abitanti. Certo. Penso che a livello di spostamento dell'opinione pubblica cambi molto. Ecco, la FIFA è davvero una federazione mondiale, e con questo cosa voglio dire? Che fa gli interessi del mondo, o meglio tiene conto di quello che pensano del calcio anche in Sudafrica o ad Haiti. Non è soltanto una federazione europeocentrica come è stato fino a 30 anni fa, e poi vediamo che le partite in realtà il livello è buono anche fuori dal continente europeo.
0: Tra poco torniamo anche a casa nostra, perché ti chiederò un parere sulla nuova elezione di Giovanni Malagò, quindi rimani con noi.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL.
4: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
8: L'oroscopo è offerto da...
9: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
10: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: Perché Uliveto è Uliveto.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado

0: www.camcom.it.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
5: Non sono ancora finite le chiacchiere con Giuseppe Pastore, tra poco andremo ad affrontare la questione di casa nostra con Malagò, eletto nuovo presidente della FIGC. Prima ritroviamo Luigi Tenco con Mi sono innamorato di te e Giulia di Gianni Togni.

0: Gianni Togni su Radio Latte Miele, pezzo del 1984. Noi siamo in collegamento con Giuseppe Pastore, abbiamo parlato dei mondiali in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo tengo ancora qualche minuto insieme a noi, perché intanto perché è uscito il tuo libro che si chiama Capolavori, dove tu paragoni dei gol segnati proprio ai mondiali con delle opere d'arte degli artisti, giusto? Per semplificare.
1: Sì, sì. E la cosa più immediata che ci è venuta in mente è il fatto che quando noi vediamo un bel gol utilizziamo spesso la parola capolavoro, no? E quindi facciamolo questo paragone fino in fondo, cioè immaginiamoci una pinacoteca di 25 opere d'arte, che non sono però opere d'arte classiche, tradizionali, figurative, pittura, quadri, ma gol, quindi opere in movimento che hanno anche un aspetto quasi scientifico a livello di corpi, di movimenti, traiettori, è tutto un aspetto anche molto, molto affascinante al di là del gesto tecnico calcistico. E quindi insomma, ci siamo un po' divertiti a improvvisare, a pensare, a immaginare a quali grandi opere d'arte assomigliassero i gol di Grosso alla Germania, di Maradona all'Inghilterra. Insomma, è stato un lavoro divertente che spero diverta chi lo leggerà quanto ha divertito me scrivendolo.
0: Tra l'altro la copertina è un gol che ha compiuto gli anni proprio ieri. Sì. La mano de Dios di Maradona. E tu in questo libro, nel capitolo in cui parli di Gianni Rivera, no? Paragonando il suo gol contro la Germania nel 4-3 del 70 a Tiziano, dici: Tiziano Vecellio eliminò i contorni netti e privilegiò invece le sfumature, grande metafora se vogliamo delle infinite scale di grigio di cui sono colorate le discussioni degli italiani. Qui parli di discussioni in generale o ti riferisci in particolare al calcio?
1: No, in generale il calcio è il modo migliore per capire la psiche degli italiani, cioè tutto il girare anche a volte un po' vuoto attorno agli argomenti, parlarne fino all'infinito ma senza mai poi fare nulla di concreto, no? Come anche in questi mesi ci accorgiamo, è tipico nel nostro paese. Poi adesso abbiamo anche introdotto i social per andare ancora più a vuoto nelle discussioni. E la sfumatura però è l'arte della diplomazia che l'Italia possiede da non so quanti secoli, e che di cui è grande interprete per me Giovanni Malagò, che ieri è stato eletto con grande margine presidente della Federcalcio e sicuramente il dirigente sportivo migliore che l'Italia abbia mai avuto negli ultimi 40 anni. Ha fatto cose eccezionali da presidente del CONI, sia come risultati delle Olimpiadi, che però è il meno, è da solo la superficie, sia anche come allargamento della base di tante discipline che sono rinate nuova vita. Abbiamo ospitato una buonissima edizione dei giochi invernali qualche mese fa. Insomma, è una dirigente che mi sembra quasi l'ultima spiaggia per la Federcalcio dopo i disastri delle ultime stagioni, e
0: vediamo,
1: ed è un
0: insomma
1: punto di ripartenza che sta nella storia anche dello sport italiano, nel modo di diplomatico di conciliare le varie parti. Bisognerà per esempio ricostruire molto il rapporto con la politica, che si è deteriorato molto in questi anni. Insomma, mi sembra una persona adatta.
0: Ok, noi ci lasciamo ancora per qualche secondo, il tempo di una canzone di Laura Pausini, poi ci salutiamo, ti faccio un'ultima domanda.
2: Tu

0: Laura Pausini non c'è su Radio Latte Miele. Con Giuseppe Pastore abbiamo toccato un sacco di tematiche, abbiamo capito anche il fatto che comunque tu approvi l'elezione di Malagò, è stato fatto anche il nome di Paolo Maldini questa mattina e quello di Roberto Mancini come tecnico, come CT. Sono due figure che ti convincono o...
1: Allora, innanzitutto si parte da Maldini, che a quanto leggevo sulla Gazzetta dello Sport dovrebbe essere lui a proporre il nome del CT, quindi insomma la figura di Mancini nel caso è secondaria. Maldini è certamente un nome inattaccabile, insomma è un gigante assoluto non soltanto del calcio, assurdamente messo da parte dal Milan 3 anni fa con effetti negativi che ancora si vedono. È troppo importante non disperdere un patrimonio umano non soltanto sportivo del genere. Sono convinto che Malagò abbia ottimi argomenti. Poi starà a Maldini, evidentemente, se queste sono le premesse, a scegliere il CT. Stamattina la Gazzetta faceva anche il nome di Antonio Conte, che secondo me è più nelle corde. Sì, sì, è più nelle corde di Maldini. Il nodo a quel punto è soltanto economico, perché insomma, Conte richiede uno stipendio più alto di Mancini. Si potrebbe arrivare magari come si fece 10 anni fa, 12 anni fa, con qualche sponsor coinvolto nel pagamento, insomma, dello stipendio. Lì sono questioni che insomma si potrebbero trascinare per qualche settimana, però i nomi sono questi: sono o Conte o Mancini, due nomi che si sono entrambi espressi a favore di un ritorno in nazionale, che sarebbe un ritorno per entrambi. Dovessi scegliere io, preferirei Conte. Però, ma appunto, avendo le spalle coperte da un uomo di garanzia come Maldini, saremmo tutti più tranquilli, secondo me.
0: Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti. Dici spesso che una delle tue più grandi paure è quella di annoiarti, e ti piace sempre fare cose un po' diverse, no? Tu comunque hai anche un podcast dove parli di cinema, non ti occupi solo ed esclusivamente di calcio. Hai mai pensato di fare la radio? Cioè, è un qualcosa che ti è mai balenato per la testa, visto che è una cosa che non hai mai toccato?
1: Se è un invito, molto volentieri.
0: Vabbè, guarda, fosse per me, Giuseppe, puoi venire quando vuoi, tutti i giorni dell'anno, a qualsiasi ora.
1: È un mondo che mi ha sempre affascinato, non l'ho mai fatta a livello proprio professionale, cioè metodico, cioè tutti i giorni un programma, un qualcosa di fisso, di regolare. È un mondo molto affascinante. Io insomma sono un grande ascoltatore, ero adesso un po' meno, ero un grande ascoltatore di radio, e mi ha sempre affascinato anche lo spazio attorno alla radio, cioè lo spazio chiuso che però arriva dappertutto in ogni momento. Mi piacerebbe molto, alla fine sai, facendo podcast live di 3 ore al giorno, 4 volte alla settimana,
0: sì, un po' hai tempo di parlare, sì,
1: come contesto. Però no, la risposta ufficiale è no, non l'ho mai fatta e prima o poi succederà.
0: Vabbè, facciamo così, io provo a strapparti una presenza se ti va.
1: Volentieri.
0: Nei prossimi mesi ti auguro un buon mondiale, in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo, anche per Capolavori, il tuo ultimo libro, e grazie mille di essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
5: Dal primo al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13esima edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e a Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
10: Latte e miele. Oh,

0: Valore assoluto Tiziano Ferro su Radio Latte Miele. È stata di valore assoluto anche la chiacchierata insieme a Giuseppe Pastore. Non ci siamo però dimenticati di voi, dei vostri messaggi, dei vostri consigli.
1: Che dire di... Buongiorno. Che dire di Il Vecchio e il Mare, letto due volte di fila a Fuerteventura, sognando di attraversare l'Atlantico in barca a vela.
0: Direi che non c'è chiusura migliore per queste due ore. Abbiamo quasi finito, grazie della compagnia, grazie dei messaggi. Tra poco passiamo la palla a Enrico De Dola.

0: 11:59.
1: All'appello dei grandi campioni hanno risposto Leo Messi, doppietta, Kylian Mbappé, doppietta, Erling Haaland, doppietta, Enrico De Dola,
2: doppietta,
1: tre ore.
2: Ciao. No, è vero, tripletta.
1: Tripletta
2: oggi.
1: Tu.
2: Questa settimana tre orette, sì. Ho sentito l'intervento di Giuseppe Pastore, il nostro vate di questo
1: sì,
2: periodo.
1: Sì, praticamente voi non lo sapete, ma io e Enrico abbiamo in comune il fatto di essere entrambi fan di Giuseppe. Infatti troveremo il modo di ospitarlo qui e magari chiacchierarci insieme.
2: Magari dai, nei prossimi mesi, anche perché non smetteremo, no, di seguire tutto ciò che riguarda il nostro amore, cioè il calcio.
1: Esatto. Tu come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene. Oggi è la giornata mondiale degli abbracci.
1: Sì.
2: Quindi parlerò di abbracci, che non sono i biscotti.
1: No, no, quelli fisici immagino.
2: Quelli fisici. Ti danno fastidio?
1: No, io sono un gran coccolone.
2: No,
1: per quanto non sembri, sono un gran coccolone.
2: A me dà fastidio proprio il contatto fisico, soprattutto con queste temperature.
1: No, beh, al di là della temperatura, anche Francesco Bianco, ne abbiamo parlato prima in redazione, no, io sono un gran coccolone. A me
2: sì.
1: Cioè, chiaro, la temperatura magari non li permette, però
2: allora,
1: mi piace.
2: Facciamo così, dove c'è l'aria condizionata viva gli abbracci,
1: esatto.
2: Altrimenti no. Grazie Edo, ci vediamo domani.
1: Sì,
2: dai.
1: Ci vediamo domani mattina.
2: Inizia l'Indiano con Angelina Mango e Marco Mengoni. Sentici.

0: Coppia vincente, Angelina Mango, Marco Mengoni, il loro canto d'amore su Radio Latte e Miele. Iniziamo l'orario del pranzo in compagnia dell'indiano. Come ogni giorno lo facciamo con la nostra informazione, poi argomento di oggi.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.

0: uscire da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran dopo i colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Se il vicepresidente USA Vance aveva parlato di disponibilità ad accogliere gli ispettori della IEA, il ministro degli esteri iraniano sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. Dopo la conclusione dei colloqui tecnici, ora si sta procedendo alla creazione di gruppi negoziali, ma i nodi restano sempre gli stessi: lo stretto di Hormuz, il nucleare e le sanzioni. È ancora tutto da chiarire il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada, dove un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone, un agente di polizia e un residente della zona. Almeno 20 i colpi di fucile esplosi. Morto anche l'assalitore, neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali tra la sera e la notte italiana, si gioca altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo. Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama Croazia e Colombia Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, festa argentina con Quangio Abregù.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
6: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
5: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
1: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
7: Latte miele.
8: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
7: Latte miele.
9: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
10: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.

0: festa.
1: Il disco di Beggio e Fede con Alex Britti riprendendo un suo grande successo. Viva la vasca, servirebbe. Inizia l'indiano.
2: Su Radio Latte. L'indiano.
1: Una bella vasca, fresca, no? C'è questa morsa del caldo su tutta l'Italia. Benvenuti su Radio Latte Miele, buongiorno, buon martedì 23 giugno, è iniziata ufficialmente anche l'estate da un paio di giorni e tutti noi ce ne stiamo accorgendo. Ci sono temperature record, ho visto una situazione drammatica anche al delta del Po, in cui l'acqua non c'è, non basta per le irrigazioni, insomma è un mondo che sta cambiando e bisogna rispettarlo. Oggi è la giornata mondiale dell'abbraccio, quindi vado dritto al punto. Vi danno fastidio gli abbracci, soprattutto con queste temperature, oppure il contatto fisico vi appaga, vi consola e vi fa stare bene? Dite la vostra, dai, 335-787-1910, intanto un bel disco. Ci sono Clara e San Giovanni con Le ragazze su Radio Latte e Miele.

0: le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Latte e Miele. Tra l'altro in questa settimana loro sono il nostro disco Latte e Miele. Giornata mondiale degli abbracci si celebra il 23 giugno, anche se a gennaio pure è stata dedicata all'abbraccio Una bella giornata. È un'occasione speciale per riscoprire il potere terapeutico di un gesto che è semplice ma è straordinariamente profondo. È nata questa giornata per abbattere le barriere dell'isolamento emotivo. Purtroppo c'è un individualismo in questa generazione che può anche essere considerata solitudine. La scienza conferma che un abbraccio deve durare almeno 20 secondi per attivare i benefici terapeutici, che diventano poi significativi. Durante questo intervallo di tempo il contatto fisico prolungato stimola l'ipotalamo a rilasciare l'ossitocina, nota come l'ormone dell'amore e del legame sociale. C'è un picco ormonale appunto che innesca una reazione a catena nel corpo, riduce istantaneamente i livelli di cortisolo e stimola la produzione di dopamina e serotonina, migliorando improvvisamente l'umore. A qualcuno di noi, di voi ovviamente, però il contatto fisico non piace. Voi cosa ne pensate? Dai, 335-787-1910, dedichiamo queste due orette e mezza che restano proprio a questo bellissimo gesto.
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte e Miele, Marche Abruzzo, Regione Marche, Castelfidardo. Traffico illecito di oltre 1,6 milioni di chili di rifiuti, tre misure interdittive, blitz del NOE e dei carabinieri, sequestrati anche gli autocarri dell'azienda. Il business illegale di rottami e batterie pericolose ha fruttato oltre 600.000 euro. Civitanova, 6 anni senza pagare tasse, nei guai un imprenditore, ha sottratto al fisco circa 430.000 euro. Tra il 2019 e il 2024 la Guardia di Finanza ha chiesto la chiusura della partita IVA. Piceno, vendeva online migliaia di prodotti contraffatti, sequestrato opificio nel Piceno, 779 acquirenti sanzionati. L'indagine della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha portato alla scoperta di un laboratorio specializzato nella produzione di patch con marchi falsi, condannato il titolare, multe per circa 470.000 euro ai clienti individuati in tutta Italia. Vasto si tuffa di testa e colpisce il fondale, 38enne in condizioni critiche. L'uomo ha scavalcato la recinzione di sicurezza nonostante i divieti, procurandosi un trauma cranico. Sul posto anche l'elisoccorso, ora è ricoverato a neurochirurgia a Pescara. Un tuffo vietato e la spensierata giornata al mare si è trasformata in un dramma per un uomo di origine afghana di 38 anni, residente da molti anni a Vasto. Teramo, Ruzzo, interruzioni idriche domani nella città di Teramo. Seguono sul territorio servito dalla Ruzzo Reti gli interventi per l'efficientamento delle reti idriche. Mercoledì 24 giugno è in programma il collegamento di una nuova condotta idrica nel comune di Teramo. Per questo motivo, dalle ore 8.30 alle 17 sarà necessario sospendere l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie ed aree limitrofe. Incrocio tra le vie Gammarana e Matteotti, incrocio tra le vie Gammarana e Romualdi, incrocio tra le vie Gammarana e De Jacobis. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito.
4: Spot.
5: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve.

0: passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.
1: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
3: La musica, quella italiana di Radio Latte e Miele, può essere considerata consolatoria. Un bellissimo abbraccio attraverso i nostri viaggi nel tempo. Il primo protagonista è Antonello Venditti, dal 1978 con Sara.

anni 80 nel nostro primo viaggio nel tempo, affidati a Fausto Leali ed Anna Oxa. Ti lascerò, celebre brano con cui trionfarono al Festival di Sanremo del 1989, un'intensissima ballata scritta da grandi firme come Franco Fasano e Sergio Bardotti, che affronta il tema dell'amore in modo diverso, in modo un po' più consapevole, più maturo, no? Il testo che esplora una dolorosa scelta, ma necessaria, quella di concedere la totale libertà e indipendenza ad una persona amata. A proposito di abbracci, non ci si abbraccia più, bisogna rispettarsi e arrendere. Ovviamente indimenticabile questo brano, oltre alla vittoria, grandissimo trionfo al Festival di Sanremo, e anche la differenza delle voci, no? Il graffio incredibile di Fausto Leali, l'eleganza raffinatissima ed estesa di Anna Oxa. Questo è il nostro viaggio nel tempo, partono adesso gli anni 90 con Luciano Ligabue, celebriamo i 30 anni di questo capolavoro, le sue certe notti.

Certe notti dal 1996, il nostro viaggio nel tempo con Ligabue che sabato ha infiammato veramente lo stadio di San Siro, era tutto sold out, Radio Latte Miele era presente. A proposito, per contenuti esclusivi andate e visitate i nostri social network, siamo ovunque. E a proposito di certe notti, ci sono le notti mondiali protagoniste di questi giorni, ne ha parlato diffusamente anche Edoardo nelle due ore precedenti, quindi non andiamo a ridondare ciò che è stato detto, tra l'altro in modo approfondito, perché ha avuto Giuseppe Pastore, Edoardo, come ospite. Però la mia attenzione ieri, mentre guardavo la partita dell'Argentina vinta contro l'Austria 2-0, è andata dritta dritta ad una signora di 100 anni con un cartello. La signora di 100 anni per Leo e per, ovviamente per Messi, è qui con te. Mi è venuta veramente voglia di abbracciarla e soprattutto di chiederle com'è possibile, perché ne dimostrava 63 di anni, non certamente 100. Questa persona si chiama Pauline Cana e ha un secolo di vita e segue Leo Messi ovunque giochi, quindi quando gioca con l'Argentina lei parte dal Canada e va a seguire il suo idolo. Vedi le passioni, no, che tengono giovani, sicuramente anche l'alimentazione, uno stile di vita, la tempra, che quella purtroppo non la puoi né comprare né ottenere, e perché no anche gli abbracci, perché ha tantissimi nipotini che l'abbracciano, la coccolano. Vedi, nella giornata degli abbracci magari questo è il suo segreto.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2026. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Latte Miele.

0: Dal 2014 Giorgia con Io fra tanti ci porta alla fine della prima ora a giocare col Cinascondiano.
1: Cinascondiano. Cinascondiano.
0: Come funziona? Mi sono andato a nascondere ieri per l'ultima settimana, poi se Dio vuole ci si rivede a settembre nascosti dentro qualcosa per questo giochino. Un indizio al giorno fino a venerdì e dovete indovinare dove mi sono celato. E mi sono nascosto questa settimana dentro un oggetto che, se si prova a leggerlo dall'inizio alla fine, la sua trama non ha alcun senso. Eppure contiene tutte le storie del mondo e possiede una fitta rete di definizioni, ma non ha nulla a che fare con la legge. Oggi è arrivato il momento del secondo indizio. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano quando sono disperati e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. È facilissimo, vabbè, non è che adesso i traduttori prima di andare a dormire sfogliano questa roba qui, leggeranno qualche libro normale. 335-787-1910, questo è il nostro ultimo Cinascondiano della stagione. Dai, buttatevi, giochiamo tutti insieme fino a venerdì.
2: Su Radio Materiale,
3: l'Indiano.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Iniziamo così la nostra seconda ora. I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, c'è bisogno di pop. Io considero loro un po' gli 883 del nuovo millennio. Ho bisogno della musica pop che negli ultimi tempi ha un po' latitato, ed è per questo che noi andiamo ai concerti dei Pinguini, di Alfa, di Max Pezzali, perché abbiamo bisogno di cantare, un karaoke a cielo aperto, invece di chiuderci magari dentro i locali, no? Col caldo, soprattutto d'estate, c'è bisogno di cantare sotto le stelle. Questo è l'Indiano, altre due ore insieme, passiamo dal brunch fino al primo caffè del pomeriggio. Questo secondo tempo si apre, come ogni giorno, con Ok Salute e Benessere.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo delle donne che dovrebbero, soprattutto le donne, anche gli uomini, che dovrebbero fare esercizio con i pesi, soprattutto quando si avvicinano alla menopausa o dopo per diversi problemi, ma hanno paura di diventare grosse. Perché questa paura, che veramente è ingiustificata? Ne parliamo con il dottor Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sporgevity Medicine di Genos, centro di medicina preventiva e personalizzata dell'ospedale San Raffaele di Milano.
5: Ma diciamo che questo nasce un po' dal fatto, ne abbiamo parlato ieri con la ginecologa, che la donna dai 45 ai 60 anni trova la difficoltà psicologica a entrare in contatto col proprio corpo, cioè vede il cambiamento e vede difficile tutto quello che lo può ulteriormente cambiare, quindi fa fatica sicuramente a pensare che l'esercizio fisico possa essere uno strumento per vivere meglio questo passaggio, e probabilmente l'ha sempre metabolizzato come: già sto cambiando, già sono in difficoltà, vado pure in palestra e divento mascolina, mi crolla il mondo addosso. Quindi in realtà il messaggio è dire: è vero, avete una fase di cambiamento completa che nell'uomo non c'è assolutamente, però l'esercizio fisico non vi deforma, tra virgolette, ulteriormente, perché lo si vedono davvero deformate e indebolite in questa fase, e anche perché, e torno al concetto di prima, si associa sempre erroneamente la palestra al muscolo, all'aspetto estetico, all'aspetto di forma. In realtà la palestra, come visto, introduce molto il concetto di flessibilità, di elasticità, di propriocezione. Quindi andare in palestra e fare esercizio fisico non in tutti va andare a lavorare solo sulla forza e a cambiare dal punto di vista estetico o deformare quello che è la struttura femminile. Quindi siamo noi però prescrittori che dobbiamo mandare, rasserenare la donna, che sicuramente, come dicevo, negli anni tra i 45 e i 60 è difficilmente contattabile o comunque fa difficoltà approcciarsi al proprio corpo, mandare questo messaggio, cioè andare in palestra non ti cambia ulteriormente, è uno strumento che ti dà solo elasticità e ti fa vivere meglio questa fase importante di cambiamento fisiologico.
4: Anche perché non dimentichiamoci che una delle conseguenze della menopausa è anche l'osteoporosi, e lo scheletro si rafforza anche proprio con il sollevamento pesi.
5: Beh, ma assolutamente sì, cioè, a parte l'aspetto tecnico, quindi l'osteoporosi in cui la donna è soggetta, e quindi il consigliarle e prescrivere l'esercizio, ieri ne parlavamo con la ginecologa, è fondamentale, è proprio una cura. Dal punto di vista psicologico, quello che abbiamo detto prima anche per i giovani, fare esercizio vuol dire connettersi, dedicare del tempo a sé, riflettere, introspezione, e più che altro stare anche in contatto con gli altri, perché è l'occasione per andare la domenica mattina con un'amica e fare due chiacchierate, quindi è un'occasione davvero di confronto con sé e con le coetanee.
4: Perfetto, ti ringrazio molto per la chiarezza.
5: No, grazie mille davvero, a te per la gentilezza, speriamo di sentirci presto.
4: Buona giornata, grazie mille.
5: A te, buon lavoro.
6: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
7: viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 30 40, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vive a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
12: Fotografie, latte e miele. Latte e miele. Come una fotografia,
13: come una fotografia. Radio Latte e Miele,
12: la tua musica italiana.

0: Volevo dirti di no, ma eri vestita da Dio, dice Bresh, uno dei giovani che apprezzo di più. Questa è Radio Latte e Miele, stiamo parlando oggi degli abbracci perché è proprio la giornata mondiale dedicata a quest'azione, a volte sopravvalutata, altre volte sottovalutata. Per Viviana, che è più o meno sulla mia lunghezza d'onda, si considera una malata da questo punto di vista perché odia ogni contatto fisico. Ti capisco molto bene, Viviana, soprattutto con 40 gradi. Fa eccezione naturalmente il marito e le piccoline, insomma le figlie, e non sia mai, anche se in realtà, cara Viviana, non so se hai l'aria condizionata a casa, ma dormire appiccicati con 41 gradi percepiti alle 23, insomma, figlie o non figlie, un po' fastidioso è. Esiste l'identikit, tra l'altro, dell'abbracciatore seriale. Ci sono dei ritratti da fare, una specie tanto affettuosa quanto bizzarra che tutti incontrano è quella dell'orso polare, cioè quello che non ti stringe ma praticamente ti sequestra, soprattutto quando ci sono due tipi di corporature diverse, un mix tra affetto puro e una mossa di wrestling, non può che ti riallinea le vertebre. Poi c'è quello del formalismo, cioè il pat pat che si limita a due colpettini secchi sulla schiena, ecco, quello è il mio limite di contatto fisico. E infine assistiamo al capolavoro geometrico di distanziamento, ci sono quelli che odiano totalmente l'abbraccio ed è un praticamente un abbraccio a forma di V dove le spalle si sfiorano e i bacini restano a debita distanza di sicurezza, insomma un mondo di calore umano a patto però di salvarsi magari le costole. Ci sono Francesco Renga e Giusy Ferreri, la loro Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Non dovrei, non dovresti. Francesco Renga è in buona compagnia con Giusy Ferreri. Questa è la loro novità. Benvenuti nella seconda ora dell'Indiano. Buon appetito a tutti in queste ore. L'Indiano ovviamente accompagna voi nel pranzo ormai da mesi e mesi. Quindi cerchiamo di essere un buon tappetino, una buona compagnia, sia per mangiare che per lavorare. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la cronaca. Siamo nel Milanese. Ieri sera l'agente Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale di 39 anni, ha perso il controllo della sua moto mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un posto di blocco nella zona del Ponte Lambro, poi verso Peschiera Borromeo. Sono in corso le indagini per ricostruire tutta la dinamica dell'incidente. È stata trovata poche ore fa la macchina, questo SUV, questa Audi scura, e tra l'altro è notizia di questi minuti che sono state rintracciate due persone. Noi ovviamente rimaniamo sulla cronaca, cerchiamo di fare chiarezza. Nel frattempo mandiamo un abbraccio veramente enorme sia alla famiglia del 39enne, non si può morire così giovani, ma anche a tutti i colleghi che stanno piangendo in questi momenti la sua scomparsa.
1: Su Radio Lanteviere, l'Indiano.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando. Un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
6: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, Festa Argentina con Quangio Abregù.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
1: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte Miele. Perché siamo
8: due. Il nostro viaggio nel tempo a celebrare la musica italiana attraverso i nostri decenni passati. C'è Michele, Se mi vuoi lasciare, dal 63, e poi Il mare impetuoso.

0: Se la chiavò.
1: È più chiaro di così. Zucchero dagli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo. Buon martedì a tutti voi. 23 giugno, dai, si iniziano a raccorciare le giornate. Questa è una cosa che sostiene un mio amico, perché giustamente il 21 giugno è stata la giornata più lunga dell'anno, no? Il solstizio d'estate, è iniziata la stagione che per molti rappresenta la libertà, il caldo, il mare, le piscine e quello che volete voi. Ma di base, è vero, da quel giorno le giornate iniziano ad accorciarsi e quindi sta finendo l'estate, cioè ogni giorno che passa finisce l'estate. Lo so che è molto malinconica come visione, però se ci pensate bene, tanto torto non ce l'ha. Oggi parliamo degli abbracci. Ci sono i top 3 abbracci della pop culture. Al terzo posto c'è la storia, cioè l'abbraccio spontaneo tra il principe Harry e William, da bambini uniti nel dolore per la perdita della mamma, Lady Diana, un'immagine impressa nella memoria collettiva durante proprio il funerale, no? Al secondo posto il cinema, che ci regala l'intramontabile scena di Titanic, Jack che stringe Rose da dietro, questa sulla prua del Titanic, bellissima immagine, le braccia spalancate verso il vento e la sensazione di volare proprio sulle note della splendida voce di Celine Dion. Anche la contestualizzazione era molto bella. Il re indiscusso della commozione è però il capolavoro di Will Hunting, l'abbraccio liberatorio tra il terapeuta Robin Williams e un giovanissimo Matt Damon dopo la celebre e ripetuta frase "non è colpa tua". Ci sono gli anni 90, Cocciante, Paola Turci e Mi arriva il mare.

0: Metti insieme due grandissimi artisti come Cocciante e Paola Turci e ti arriva sì il mare, come questo brano del 91, il nostro viaggio nel tempo che tocca il decennio degli anni 90. Oggi è 23 giugno, nella storia nel 1868 Scholz otteneva il brevetto per la prima macchina da scrivere commerciale di successo, la Scholz & Girgen. Questo marchingegno non ha solo cambiato la burocrazia, ovviamente, ma ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare. A questa invenzione dobbiamo la nascita della tastiera QWERTY, il layout che ancora ad oggi usiamo sugli smartphone, sul computer, qualunque tastiera, tablet, quello che volete voi. Scholz lo progettò per separare le lettere più usate nella lingua inglese. Martelletti meccanici che tendevano a incastrarsi se premuti troppo velocemente in successione, e quindi rallentare la digitazione fu la chiave di questo successo. Da quel giorno la letteratura, il giornalismo e il lavoro d'ufficio non sono stati più gli stessi. Voi immaginate che rivoluzione! Era il 1868 e oggi nel 2026 abbiamo voluto omaggiarlo.
1: Quando ci

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Preparato alla pescatora, 12,40 € al chilo. Sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 € a confezione.
5: Radio Latte Miele. Da oggi siamo sul DAB nelle Marche in Abruzzo. Qualità digitale, suono pulito senza interferenze. Accendi il tuo dispositivo DAB e troverai la tua radio di sempre come non l'hai mai ascoltata prima. Siamo pronti per il futuro. E tu?
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
7: Latte Miele.

0: 2009 Alessandra Moroso. Senza nuvole su Radio Latte e Miele, erano gli anni 2000 a chiudere il nostro secondo viaggio nel tempo. Ce ne sarà un terzo fra un po'. Nel frattempo vi parlo di un evento importantissimo, perché l'estate si è già accesa con i Dirotta su Cuba, che tornano a farci ballare con il loro nuovo tour. Si chiama Into the Groove ed è un viaggio musicale travolgente dove il sound inconfondibile della band, simbolo del funk italiano, incontra un'energia tutta nuova con gli ultimi lavori ed i loro grandissimi successi. Radio Latte Miele è la radio ufficiale e media partner del tour. I Dirotta su Cuba saranno il 14 luglio in Sardegna ad Arzachena, il 18 luglio a Marciano, in provincia di Grosseto, e il 31 luglio a Brucoli, siamo in Sicilia, in provincia di Siracusa.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.

buon vento a chi oggi partirà, sembra un augurio fatto su misura da Giovanotti ed Alfa a chi magari si appresta a cominciare le vacanze. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele, inizia la terza ora insieme con l'Indiano.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
5: E batte tua animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
6: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.

Il ritorno di Baby K su Radio Latte Miele e la sua Tuca Macarena non poteva mancare, la hit estiva. 335-787-1910, questo è il nostro numero. Oggi parliamo degli abbracci perché è la giornata mondiale proprio di questo gesto semplice ma importante. Vi ho detto prima che si festeggia oggi 23 giugno ma anche a gennaio, ed è una giornata che nasce nel 1986 dall'intuizione di un reverendo americano che si chiama Kevin Zaborney. Aveva notato che il periodo tra Natale e San Valentino era più o meno il più deprimente dell'anno, una sorta di inverno emotivo in cui le persone si sentivano più sole. Per contrastare questa tristezza propose un'arma semplicissima, cioè l'abbraccio. Questa filosofia si è poi fusa splendidamente anni dopo con il movimento australiano dei Free Hugs. È nato a Sydney nel 2004 da un'idea di Juan Mann, che si sentiva solo e desiderava un contatto umano. Il movimento ha poi conquistato rapidamente tutto il mondo, armati di semplici cartelli di cartone con scritto abbracci gratis. Migliaia di volontari hanno invaso le piazze mondiali dimostrando che un piccolo gesto spontaneo può accorciare ogni distanza.

0: Facciamo un salto in Brasile con Irama. Canta Cabana nel pomeriggio di Radio Latte e Miele. Noi giochiamo.
1: Ci nascondiamo.
0: Sì,
1: ci nascondiamo.
0: È l'ultima settimana della stagione. Mi dispiace quasi uscire venerdì con in mano dei gadget per l'ultima volta. Vi raccomando di partecipare in massa. Dovete indovinare dove mi sono andato a nascondere ieri. Vi ho detto il primo indizio. Se si prova a leggerlo, questo oggetto dentro il quale sono nascosto, dall'inizio alla fine la sua trama non ha alcun senso. Eppure contiene tutte le storie del mondo. Possiede molte definizioni, non ha nulla a che fare però con la legge. Vi ho aggiunto un indizio del martedì. I grandi scrittori lo corteggiano, gli studenti lo sfogliano e i traduttori lo tengono spesso sul comodino. 335-787-1910, mi raccomando, buttatevi. Poi venerdì verrete messi in un bussolotto e la nostra redazione estrarrà un fortunato che verrà omaggiato dai nostri splendidi gadget.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 150 della Valle del Vomano è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri fra gli svincoli di Castelnuovo Vomano e di Villa Vomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Porcinari e Aprati, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Teramo. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa all'altezza dello svincolo di Lama dei Peligni in provincia di Chieti. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
4: Umbiracing cresce. Umbiracing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
6: Dal cuore dell'estate rosetana torna un evento di prestigio.

oramai lo sapete, a metà di ogni ora parte un bellissimo viaggio per omaggiare la nostra amata musica italiana. Gli anni 70 suonano grazie a Mattia Bazar, Stasera che sera, e gli anni 80 insieme a un trio incredibile.

0: Si può dare di più. Morandi, Tozzi e Ruggeri trionfarono nel Sanremo di quell'anno, 1987. È un monito a dare di più, che offre speranza, soprattutto per il futuro, in ogni ambito lavorativo, personale, sociale, anche nel raggiungimento di un'intimità con la natura. Mi scrive Romina che ultimamente sta facendo dei corsi che ti insegnano, attraverso l'abbraccio agli alberi, di cercare se stessi mediante la natura. A proposito di alberi, è virale in queste ore la morte della quercia di Robin Hood, la Major Oak, che aveva più di 1000 anni, si chiamava appunto così, era la quercia più famosa del Regno Unito e, secondo la leggenda, Robin Hood e i suoi compagni si nascondevano nella cavità del suo tronco per sfuggire allo sceriffo di Nottingham. Non è caduta all'improvviso, era in declino ormai da anni e la scorsa primavera per la prima volta non ha messo foglie. Secondo la Royal Society for the Protection of Birds, che gestisce appunto il sito, a ucciderla non è stato un evento singolo ma una sovrapposizione lenta, purtroppo, di traumi. L'età, le estati sempre più calde, e ce ne stiamo accorgendo, la siccità, il suolo compatto da decenni, passaggi e perfino gli interventi strutturali con cui per anni si era cercato di tenerla in piedi non sono bastati. Però rimarrà lì perché offrirà una casa per tutti i vari funghi e altri specie di animali ed insetti, per offrire nutrimento. Insomma, sempre un ruolo importante avrà. Gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo. Pino Daniele.
1: Che cosa?

0: Quanto manca la tua musica, caro Pino, gente distratta, in questo caso dal 1990. Come cantava lui, un vento di passione che cerchiamo di respirare ogni ora attraverso i nostri viaggi nel tempo. Per fortuna esistono, grazie a Radio Latte e Miele, noi andiamo a scoprire decennio per decennio delle perle rare che solo qui potete ascoltare. Oggi stiamo parlando, ormai siamo quasi alla fine, di abbracci, perché è la giornata mondiale degli abbracci. Ora, io non so se è l'età o mi sto rimbambendo, però mi emoziono con grande facilità rispetto a qualche anno fa. La mia anomalia è che mi emoziono soprattutto guardando lo sport. Esistono, nelle varie competizioni, gli underdog, cioè sono quelle persone, quelle squadre che escono fuori man mano in una competizione e non erano favorite. E quelle imprese lì mi fanno veramente emozionare, le lacrime mi scendono. Ho selezionato due abbracci per quanto riguarda lo sport, che ha questo magico potere, no? Di rendere l'abbraccio un linguaggio universale. Il calcio è, per esempio, è il calcio durante un gol, cioè durante l'esultanza la squadra si abbraccia, e quando vengono ammoniti alcuni calciatori perché fanno magari qualcosa di illegale da un punto di vista ovviamente dello sport, non pensate ad altro, è un po' là, alla fine un po' mi dà fastidio, perché il calcio è il gol, ragazzi, cioè il bambino che tira in porta quando è piccolino vuole fare gol, non vuole fare l'assist. Eccoli là i due abbracci storici. Il primo è quello incredibile di Roberto Mancini con Gianluca Vialli dopo la vittoria degli europei, un pianto liberatorio, fraterno, colmo di vita, che ha lavato via vecchie delusioni sportive azzurre e stretto il paese in un'emozione immensa. Era il luglio del 2021. Altrettanto leggendario è l'abbraccio tra Gianmarco Tamberi e Mutaz Bashim alle Olimpiadi di Tokyo. Quello fu un anno incredibile per lo sport italiano. I due giudici cosa fecero? Confermarono la condivisione della medaglia d'oro nel salto in alto. I due atleti si sono guardati e sono saltati l'uno al collo dell'altro. Insomma, quel gesto puro, l'abbraccio protagonista di oggi, che ha dimostrato che la fratellanza vale molto di più di qualsiasi trionfo solitario.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Pentolaccia alla marchigiana, confezione da 850 grammi, 9,90 euro a confezione. Vongola intera, pulita e depurata, 4,99 euro al chilo.
8: 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini. bambini, sabato 27 giugno. Tortoreto ti aspetta. Evento a cura del Comune di Tortoreto, Albergatori Tortoreto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su Disney.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

E direi più che degna conclusione dell'indiano di oggi, e non solo, anche del terzo viaggio nel tempo che abbiamo fatto insieme. La coccola che sentivate era la voce splendida di Elisa, almeno tu nell'universo, e come non pensare alla dolcissima Mimì, che manca a tutti noi e anche al palcoscenico della musica italiana. Radio Latte e Miele è sempre con voi e si è aperto il pomeriggio, fra pochissimo c'è Vaschi in studio. Oggi abbiamo parlato di abbracci, la musica italiana ti abbraccia, è vero, però ce ne sono diversi, no? Abbiamo parlato degli abbracci agli alberi, delle persone come il sottoscritto, chiusa la parentesi, che il contatto fisico un pochino lo odiano, certo, no, non è che lo odio, diciamo, ecco, con parsimonia, ecco. E ci sono invece altri che sono dei mammoni, dei coccoloni, siete intervenuti in tantissimi, io vi ringrazio. L'indiano torna domani sempre da queste parti, dai, da mezzogiorno alle 3. Fra poco qualche consiglio e poi accolgo, come detto, Vaschi, che vi accompagnerà fino alle 17.

0: 14 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Il signorino Vasqui al secolo Francesco Vasquez.
3: Vabbè, nomi e cognomi, quindi vuoi un documento WSQFNC?
2: Scusami, tu parli per due ore in radio.
3: Sì, sì, in generale.
2: La gente deve sapere come ti chiami. Vabbè. Per le responsabilità oggettive.
3: Non è molto da ultras da parte tua, eh?
2: Ma io non so cosa vuol dire questa parola.
3: No, ma sai che ho parlato di tifosi ieri e ti ho pensato, perché sono andati a vedere ovviamente i mondiali. Non sto parlando di calcio, perché calcio giocato non ne voglio parlare, se no mi esce la lacrimuccia.
2: Sì.
3: E ci sono i tifosi scozzesi, inglesi, che sono andati a Boston in Texas e hanno completamente finito tutte le birre
2: possibili.
3: E siamo
2: possibili. A Boston così.
3: Bella questa.
2: Bella, veramente.
3: Sì, sì. Tutta Boston.
2: Sì, no, l'ho sentita. Non avevano considerato questa marmaglia di persone.
3: No, è tanto che
2: bevono una media di 30 birre al giorno a letto.
3: Sì, vabbè, a letto, poi si alza.
2: La colazione.
3: No, ma la cosa divertente è che molti di loro sono andati tipo in 6.000 in un'arena a vedere tipo i cavalli, le cose, si sono messi a fare i cori, cioè come se io e te.
2: Ti fanno per i cavalli. Sì, per i cori. Sono meravigliosi. Comunque bisogna imparare un po', da alcune tifoserie. Ho visto quelli danesi, stupendi.
3: Che hanno fatto?
2: E fanno il ru, ru, no?
3: Sì,
2: che remano.
3: Sì. Vabbè,
2: i
3: però,
2: giapponesi.
3: Però hanno sbagliato sport. Cioè, come se noi andassimo a fare tipo durante una partita di calcio, finta di fare hockey.
2: Essere critico.
3: No.
2: E lo sport, tutti gli sport che uniscono.
3: Sì, sì, tutti gli sport portano a Roma.
2: Sì, no, ciao Fra. No, è un altro.
3: Vabbè,
2: buon pomeriggio,
3: ciao,
2: buon lavoro.
3: Ciao, buona serata, divertiti, ciao.

0: sta facendo un bel giro per tutta l'Italia. Achille Lauro, che abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele con Comuni Immortali. Prossima data il 13 agosto 2026, poi per il 2027 è pronto il suo tour negli stadi. Ciao a tutti, io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 15 alle 17 in assenza del buon Andrea Dag, che in questo momento è lunedì miele e probabilmente, essendo duro al mare, si sta godendo molto di più il caldo, visto che magari si può anche fare un bagnetto a mare, un po' rinfrescarsi. Nel frattempo noi magari in città lo stiamo un po' patendo, detto sinceramente. Cioè, per farvi capire, sono stato a pranzo fuori con un mio amico e avevo preso una fetta di carne al sangue, sono arrivato a metà fetta di carne ed era praticamente stracotta, visto che il sole l'ha cucinata quasi di più rispetto alla griglia. Ecco, noi non parleremo di questo oggi, parleremo molto di sport, visto il testimone che abbiamo preso da Arena Latte e Miele, e è abbastanza impegnativo. Quindi vi volevo chiedere, con questo caldo, secondo voi qual è lo sport che può essere praticato in questo periodo? Lo chiedo soprattutto magari a chi riesce ad allenarsi in posti un po' refrigerati, dove c'è una bella aria condizionata. Il numero di Latte e Miele è sempre lo stesso, il 335-787-1910.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Spot. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
2: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
1: Solo questo modello?
2: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
1: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
7: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
8: Latte miele.
9: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
8: Latte miele.
10: Ti bacio ancora mentre dormi.
11: Radio Latte Miele.
8: La tua musica italiana.

Penopea e Merkin Cremont con Serena Brancale, i The Colors, canzone che ho chiesto fuori dalla redazione. Io ho detto: ma ragazzi, a voi piace Partenope? La risposta è stata sì, assolutamente sì, e forse potrebbe anche essere il tormentone estivo. Comunque noi non parliamo più di caldo, ok, basta, ne abbiamo parlato abbastanza, magari ne parlerà un po' Simone Rossi dalle 17 in poi, però parliamo un po' di sport, perché è una settimana piena di eventi sportivi, soprattutto quando si parla di motori, tennis e pallavolo, visto che sono iniziati parlando della racchetta e della pallina verde, gli ATP 250 di Mallorca, dove ci saranno gli italiani Sonego e Darderi, e anche il 250 sempre di ATP di Eastbourne, dove competeranno Jasmine Paolini, Arnaldi e Bellucci, nella settimana che precede Wimbledon. Quindi, essendo dei campi in erba, preparano magari tutti i vari attori di questo fantastico sport per il torneo che arriverà tra pochi giorni. Sinner invece è già lì a Wimbledon in Inghilterra per prepararsi al meglio a questo slam. Invece, passando di palo in frasca, anzi da racchetta a rete, parliamo di pallavolo, perché la nostra nazionale è impegnata nella Nations League. Domani e per i prossimi due giorni giocheranno la squadra maschile contro la Bulgaria, domani, dopodomani contro l'Ucraina, e venerdì sarà il momento di Brasile-Italia. Invece, parlando di motori, questo weekend ci sarà la MotoGP, che correrà in Olanda, e c'è un italiano in cima alla classifica piloti, e un'ora dopo, sempre domenica ma alle 15, ci sarà la Formula 1 che sbarcherà in Austria, e sì, anche lì c'è un italiano sul tetto del mondo, ancora no, speriamo magari di arrivare a fine stagione con due belli italiani lì sopra nei motori, MotoGP e Formula 1. Tra poco parliamo anche di mondiali, non di calcio giocato ma di

Disco latte e miele di questa settimana, le ragazze di Clara e San Giovanni. Ok, parliamo di mondiali perché sono successe varie cose, tipo Messi ha fatto altri due gol, pare che l'Argentina non sappia segnare se non c'è Messi, visto che hanno fatto 5 gol in queste prime due partite, tutti e 5 di Leo Messi. Poi lui è diventato anche il miglior marcatore dei mondiali di sempre con 18 gol. Poi sappiamo anche che il Senegal ha perso contro la Norvegia 3-2 durante questa notte ed è fuori dai mondiali. Ma forse i calciatori sono molto contenti, perché vi ha raccontato anche Francesco Carruba la settimana scorsa che alcuni calciatori si sono un po' lamentati per il fatto che gli hotel non fossero 5 stelle extra lusso come volevano loro, no? Anzi, sono trovati in degli hotel a 4 stelle e addirittura il Senegal aveva un proprio chef privato, non l'hanno fatto imbarcare e di conseguenza hanno mangiato nel ristorante dell'hotel come se fossero dei comuni visitatori della città, in questo caso di New York. E visto che comunque chi gioca ai mondiali immagino che abbia una dieta abbastanza rigida, quindi proteine associate a dei carboidrati di un certo tipo, molte verdure, ecco, avendo un po' di difficoltà nel trovare dei cibi nel ristorante dell'hotel giusti, cosa hanno fatto? Hanno ordinato del cibo che gli è arrivato in camera e probabilmente così a spanne, visto che la Norvegia ha vinto contro di loro, forse avrebbero dovuto prendere spunto dai ragazzi scandinavi, perché la Norvegia si è portata da casa 300 kg di salmone dalla Norvegia negli Stati Uniti, 116 kg di formaggio e 6.000 arance. E io mi ricordo quando ero piccolo io, c'era magari il bambino nel campo scuola, quando andavamo magari fuori dalla città, che non avendo fatto troppi viaggi si portava tipo la pasta nella valigia, il sugo. Ecco, in quei casi veniva presa in giro, in questo caso invece vai ai sedicesimi del mondiale.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
1: L'oroscopo è offerto da
4: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
5: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
5: perché Uliveto è Uliveto

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica,

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
2: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, festa argentina con Quangio Abreu.
3: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo. O su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e in tab in tutta la regione Marche ed Abruzzo.
6: Latte Miele.
7: Solo che pensavo quanto è inutile far neticare, credere di stare bene quando è inverno e te.
8: Al 335-787-1910 vi abbiamo chiesto quali sono gli sport che si possono fare con questo caldo e ci ha risposto Eugenio dall'Inghilterra dicendo biliardo, freccette e bridge. Beh, effettivamente bridge è un bello sport, devi avere le dita praticamente con gli addominali.

Ornella Vanoni, Vai Valentina su Radio Latte Miele. Abbiamo fatto un salto nel 1981 ed è un periodo per i vari maturandi in cui sì, si inizia a fare sul serio, no? C'è l'orale, in questi giorni i primi che sono stati sorteggiati ora sono davanti magari a una commissione, quindi un grande in bocca al lupo a loro. Comunque, tornando nel 1981, la maturità era un pochino diversa, non voglio entrare nei meriti del fosse più facile o meno facile, però innanzitutto a quei tempi il voto era dato in sessantesimi, quindi il voto massimo era 60 sessantesimi e non come oggi che c'è il 100 oltretutto con la lode. Non so se quei anni ci fossero anche il 60 e lode. Ecco, potete scrivermelo voi al 335-787-1910. Altre differenze: non c'erano i crediti così come li conosciamo e il voto quindi veniva dato solamente all'esame, e all'orale c'erano solamente due materie. C'è una cosa in comune con gli esami di maturità del 2026. Innanzitutto, come diceva Simone Rossi, non si chiama più maturità, ma solo esame di Stato. E si faceva solamente la prima e la seconda prova nel 1981. E io non ricordavo che anche in questo periodo storico avessero eliminato la terza prova, che era forse la prova più difficile. Io ancora me la sogno la notte, mi ricordo anche il mio prof, che prof di filosofia, che a un certo punto mi guardò e mi disse: Francesco, si dice così. Cioè, ora non mi ricordo bene quale fosse la domanda, però mi diede un grandissimo aiuto. Comunque, in questi giorni i ragazzi hanno fatto queste prove e mi hanno detto anche con Simone che è un po' difficile fare gli esami in questo periodo, visto il caldo e visto che le scuole difficilmente hanno l'aria condizionata. Mi ha fatto ridere anche una notizia che venne da Latina, perché al liceo musicale Alessandro Manzoni si sono create un po' di polemiche. L'ennesimo ragazzo che fa polemiche sterili sulla maturità, come è successo l'anno scorso, che molti ragazzi, per non farsi valutare solamente da un esame, andavano a fare scena muta all'orale. No, è un ragazzo che ha fatto una polemica anche giusta e soprattutto molto potente contro Valditara.

0: Eros Ramazzotti, Stella Gemella su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questo ragazzo che ha fatto una vera e propria polemica contro il ministro, cioè in realtà non contro il ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, ma contro la decisione di prendere un determinato testo per la seconda prova di un liceo musicale. Ora, si parla di questi licei dove la seconda prova consiste nell'analizzare un brano riconoscendo strutture, tecniche e linguaggi, cosa che mi sarebbe sempre piaciuta fare molto, leggere la musica, che secondo me è una cosa che tutti i bambini dovrebbero iniziare a fare da piccoli. Comunque in questo caso si analizzava il brano Londine di Cécile Chaminade e dopo la seconda prova il ragazzo Matteo Di Massa di questo liceo di Latina, liceo musicale, ha confrontato il materiale distribuito con l'edizione originale che è stata pubblicata ben 126 anni fa, nel 1900, segnalando che c'erano non uno, non due, ma una ventina di errori tra note, accordi, misure e passaggi trascritti. E io ho pensato, una situazione del genere dove un ragazzo che ha appena fatto la seconda prova fa notare che all'interno della prova stessa ci sono degli errori, ovviamente una persona direbbe: beh, è un genio, dobbiamo preservare un ragazzo del genere. Io sono convinto, conoscendo un po' i prof delle scuole italiane, ora non me ne vogliono, però la risposta non sarebbe mai tipo: ah, ragazzo ha ragione, dovremmo magari stare un po' più attenti quando prepariamo la seconda prova, ma piuttosto gli diranno: e quindi come hai fatto a confrontare il materiale? Non ti sarei mica portato a casa la seconda prova scritta.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematogni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematogni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793 012, 335 5793 012.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
9: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
10: Latte Miele. Così.

0: Per la prima volta 21 anni fa, Portati via di Mina dal 2005 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di esami e polemiche che spesso vanno a braccetto le due cose. Prima abbiamo infatti parlato di questo ragazzo del liceo di Latina che ha denunciato delle inesattezze nella seconda prova. Ci sono state oltretutto altre polemiche 390 km più a sud, stiamo parlando di Matera. Il sindaco della città è salito sul palco della festa dello studente, che è una festa che avviene ogni anno, ovviamente organizzata dagli studenti, e diciamo che ha parlato in maniera molto schietta agli studenti, in questo modo qua.
1: Due cose importanti: abbiate sempre rispetto di voi stessi e degli altri.
0: Ok, fin qua.
1: Impegnatevi nelle vostre
0: Ma no, sindaco!
1: Impegnatevi nelle vostre
0: No, pure il bis.
1: Le più belle, perché attraverso la bellezza vostra è più bella la nostra
0: Vabbè, di nuovo.
1: Non ce ne frega!
0: Ah, giusto. Ha messo anche, poi partono i cori. Forza Matera sempre, perfetto. Grazie. Basta, perfetto. Ha usato anche una declinazione della prima parolaccia, molto bene. Ovviamente ha creato sui social, innanzitutto è diventato virale il video, poi ha creato un po' di polemiche per il linguaggio un po' crudo e diretto, ma il primo cittadino di Matera ha detto che se avesse usato un linguaggio un poco più istituzionale nessuno lo avrebbe sentito. Così l'abbiamo sentito tutti, cioè da Matera è arrivata fino a Radio Latte e Miele questa dichiarazione. E sui social oltretutto ho visto un po' i commenti su questo video e più o meno tutti sono d'accordo, dicono che alla fine per parlare con le nuove generazioni bisogna usare le parolacce, perché se no non capiscono. Così, già che ci siamo, perché non mette magari anche due parole in inglese, tipo uno slang? Ma perché ora andiamo con le mie bitches, poi magari droppando uno sputo per terra, facendo diti medi a tutti. Non si fa, assolutamente no, è sbagliato.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di Gaia su Radio Latte e Miele, con Gaia che ama molto il mare. Non l'abbiamo scoperto perché ce l'ha detto, ma perché andando un po' a spulciare le date del suo tour, sono quasi tutte le località marittime. Infatti partirà il 24 luglio da Catanzaro Lido, per poi passare da Avellino, Sassari, Marina di Pisa e Santa Marinella. Io così, solitamente quando penso a questi tour di questi grandi artisti, immagino che magari si facciano prima o dopo il concerto, o sia prima che dopo, un bel bagnetto. Ecco, uno che brama quei bagni sono io, sono Vaschi, ciao a tutti, ci facciamo compagnia per tutta la settimana dalle 15 alle 17 in assenza del buon Andrea Dag, che tornerà settimana prossima sempre in questo orario, che poi mi sembra coerente il fatto che sia il Luna di Miele, visto che state ascoltando Radio Latte Miele. Gran bella battuta. Comunque Radio Latte Miele è anche partner di tanti eventi, uno su tutti la Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, dove si parla di fumetto, soprattutto il 29 giugno alle ore 21 al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano. Ci sarà l'evento La Forma dei Desideri, dove si parlerà di fumetto come forma d'arte, e verrà anche dato il premio Rosa d'Oro della Milanesiana a Art Spielmann e François Mouly. Volete partecipare a questo evento? Mandate un bel messaggio al 335-787-1910 con scritto Milanesiana, e i biglietti per il 29 giugno saranno vostri.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero.
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
7: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79, info @lavoriincorso.biz.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
10: Latte e miele.

Alika Yan, una possibilità su Radio Latte e Miele, dove più o meno parliamo sempre delle stesse cose in questo periodo storico della nostra vita. Quindi si parla, sì, di caldo, gli scontrini pazzi. Abbiamo raccontato di questo B&B che aveva messo una tenda a centinaia di migliaia di euro a settimana, ma una cosa che torna spesso e volentieri a livello stagionale è la questione della shrinkflation. Cos'è? In sostanza non è una parolaccia, ma sono i gelati confezionati che dimagriscono, cioè negli anni perdono peso, ma costano uguali o addirittura di più. Ecco, se notate per esempio un paio di gelati ho preso in considerazione, il cono più famoso del mondo e anche il gelato con lo stecco, quello che all'esterno è il cioccolato e all'interno ha la stracciatella. Ecco, prendendo in considerazione quelli, ho preso un gelato, quello con lo stecco, che nel 2006 pesava 120 grammi, oggi invece costa 100 e con l'inflazione costa un po' di più, tanto che infatti la shrinkflation è un po' una specie di inflazione però inglesizzata e soprattutto parla di restringimento. Poi il cono più famoso del mondo pesava nel 2006 75 grammi e oggi ne pesa 60. E ci sono poi i professionisti della shrinkflation, chi dice non solamente voglio farli pesare di meno, ma voglio risparmiare anche un po' di più. E infatti il gelato, non so se avete presente il gelato al biscotto, quello che non so se ce l'ha ancora, però ai tempi aveva scritte le barzellette. Ecco, loro non solo hanno ridotto il loro peso del 15%, ma hanno anche diminuito il numero di gelati della confezione. Quindi se vai al supermercato e cerchi quel gelato là, non ne trovi più 8 come qualche anno fa, ma ne trovi 6, 2 in meno. E, insomma, cioè, io magari sono anche un po' ottimista e penso che, spero che stiano facendo tutto questo per farci dimagrire, perché in realtà chi fa i gelati ci tiene alla nostra linea e non per risparmiare sui costi di produzione.

Carrigno ed Ermal Meta. La canzone si chiamerebbe Irrecuperabile, ma loro l'hanno soprannominata Irrecuperabile su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato della dieta dimagrante forzata che hanno subito i gelati. Si chiama in inglese Shrinkflation, dove in sostanza è molto semplicemente i gelati pesano di meno e costano di più. Le aziende non solamente ci guadagnano, perché ovviamente pagandoli di più noi entrano più soldi nelle grosse aziende, ma più che altro perché usano meno ingredienti e soprattutto perché possono ottimizzare gli spazi nel trasporto. Ecco, se io devo portare 100 gelati da 100 grammi l'uno, ovviamente se questi gelati da 100 passano a 80 grammi, ho tanto spazio in più, cioè non ne porto 100, ne porto magari 120, e quindi questo prodotto più piccolo vuol dire più spazio. Però le famiglie italiane mica si fanno prendere per il naso, perché stanno patendo il fatto che si compra sempre di meno. Infatti le famiglie italiane, magari se si hanno tre figli come eravamo noi, come siamo noi e come lo eravamo quando eravamo piccoli, magari non comprano i tre gelati al bar o al ciringhito della spiaggia, ma hanno cambiato un po' le abitudini, perché le comprano direttamente al supermercato. Quindi magari anziché prendere singolarmente un tre gelati di tre tipi diversi in un posto, prendono il pacco da sei, anche perché sicuramente costa di meno. Poi ci sono io, che sono molto diverso da molte persone, perché faccio un po' parte di quella fazione di persone che se deve sgarrare non è che prende il gelato confezionato, mi prendo il gelato artigianale. Cioè, tanto ormai il gelato confezionato costa al bar 2,50, 3 euro addirittura. Se io devo godermela e devo soprattutto sgarrare la dieta, che più o meno tutti stiamo patendo il fatto della dieta, io spendo un euro in meno e con 3-4 euro mi prendo il gelato artigianale. Poi sono sicuro 100% che in Italia potremmo iniziare rivolte civili tra le due fazioni di chi ama il gelato artigianale e qui che quello confezionato. In questo caso forse sarebbe una rivoluzione dolcissima.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Abbiamo raggiunto telefonicamente Francesco Nardone, titolare della Nardone Eventi e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Perla di Roseto, organizzatori dell'evento Città delle Rose Awards che si terrà nella serata di giovedì 25 giugno a Roseto degli Abruzzi. Francesco ci ha parlato di questa bellissima manifestazione in maniera approfondita. Ascoltiamo.
2: Questo premio è nato nel 2024 appunto con i vari contatti che noi abbiamo voluto pertanto portare a Roseto un premio nazionale che sia un connubio tra artisti già affermati di caratura nazionale e internazionale appunto con personaggi locali che si sono distinti sia per la carriera o in azioni oltre confini territoriali. Nelle passate edizioni abbiamo già avuto come ospiti a ritirare il premio personaggi del calibro di Arrigo Sacchi, che nella prima edizione è stato con noi. Abbiamo anche avuto il piacere di fare una diretta con il programma Notti Europee, perché nel 2024 ci sono state gli europei di calcio e quindi abbiamo avuto questa connessione proprio con i canali nazionali. Mister Arrigo Sacchi poi ha lasciato dichiarazione in diretta a questo programma. E poi ci sono stati personaggi come il direttore generale del Lecce Calcio Pantaleo Corvino, ex giocatore di calcio e campione del mondo Franco Causio, abbiamo avuto Stefano Tacconi, ex portiere della nazionale della Juventus, la giornalista Ilenia Pedracalvina, Monica Vanali, ne abbiamo avuti davvero tanti, associati a tantissimi personaggi rosetani del Roseto degli Abruzzi che sono distinti a livello nazionale e oltre anche nello sport, come ad esempio Daniele Croce, Jacopo Dezzi, che hanno giocato appunto a calcio arrivando anche in Serie A, e tantissimi altri, alcuni essendo già a conoscenza della cittadina di Roseto, accettando la nostra richiesta di ritirare il premio, decidono poi e ci comunicano di poter soggiornare appunto a Roseto degli Abruzzi passando approfittando un soggiorno in relax e godendosi il nostro territorio, le nostre specialità culinarie, tutto quello che abbiamo di buonissimo e bellissimo da offrire. Questa è la nostra ambizione, di valorizzare il nostro territorio, soprattutto tramite i nostri contatti, di cercare di portare sempre iniziative più prestigiose. Abbiamo già portato ad esempio a Roseto degli Abruzzi proprio in eventi sportivi di beneficenza personaggi sportivi come Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Javier Zanetti, Totò Schillaci, Massimo Otto, Massimo Ambrosini e tantissimi altri. In futuro, nei prossimi mesi, stiamo già lavorando a ulteriori progetti sia a livello di spettacoli culturali, spettacoli teatrali, probabilmente anche a livello di concerti e perché no sicuramente qualche progetto di livello sportivo in cui siamo sempre molto attivi e in collaborazione anche con società di Serie A. Uno dei nostri principali obiettivi è quello di valorizzare il territorio ma senza dimenticare le parti, le situazioni più deboli che fanno parte comunque della vita, quindi abbiniamo queste iniziative delle raccolte che possono aiutare persone insomma con delle difficoltà o comunque che riguardino la sanità. Ad esempio nel mese di dicembre 2025 abbiamo organizzato una tappa Roseto degli Abruzzi del TAC Banca del Cuore, in cui sono stati effettuati più di 300 esami gratuiti per prevenzione di malattie cardiovascolari. Poi abbiamo anche in precedenza donato al territorio di Roseto dei defibrillatori delle scuole elementari, dei ventilatori pulmonari CPAP, degli studi medici, oltre poi a delle raccolte per alcune fondazioni e associazioni locali che si prendono a cura di persone diversamente abili. Questa edizione è davvero molto ricca di contenuti, di emozioni, è una serata esclusiva, è proprio, possiamo dire, proprio un festival vero e proprio che portiamo a Roseto, nella località, nella nuova location Destino, ristorante Destino di Roseto, è proprio fronte mare, in cui ecco ci sarà ad accogliere una passerella d'ingresso con dei fotografi che saranno lì a dimostrare i momenti migliori, una degustazione iniziale di oli Evo dell'azienda Cerranello, delle terre del Cerrano. E dopodiché in questa cena di gala i contenuti sono davvero tanti, culturali, dal cinema, dai libri, infatti ci sarà la presentazione del libro Il Veggente di Ischia di Francesco Paolo Patalano, ci sarà la presentazione del trailer del mediometraggio La Presentosa di Cristiana Esposito e ci saranno ovviamente questi personaggi nazionali come Maurizio Casagrande, Giancarlo Magalli e Elisa Di Usagno che si vanno ad abbinare a personaggi locali, tra virgolette, ma che comunque sono già ben noti nel mondo nazionale e internazionale come i fondatori della Dan Europe, associazione che ha curato anche ricerche dei subacquei dispersi nelle Maldive poco tempo fa, la leggenda del basket italiano Ivan Bissonne, il cantautore rosetano che quest'anno ha scritto una canzone per Sanremo, Francesco Savini, poi c'è Giulia Palestini, c'è il Pineto Volley maschile di A2, ce ne sono davvero tanti e sarà una serata davvero ricca di emozioni e ricca di spettacolo e tanto divertimento. Se volessero ancora partecipare ci sono le possibilità anche mettendo

0: Rapsodia. 3 luglio, l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio, tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio, festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Chele panate, confezione da 250 grammi, 2,60 euro a confezione. Porzioni di salmone senza pelle, pronta cottura, 20,90 euro al chilo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Latte e miele.

Abbiamo parlato prima di shrinkflation, questa moda dei gelati di dimagrire ma di costare uguale o di più. Basta, ora basta parlare di economia, perché tra poco andiamo in spiaggia, figurativamente parlando. Ma prima c'è Rita Pavone dal 63.

La musica che gira intorno, Ivano Fossati dal 1983 su Radio Latte e Miele, dove più che altro pensiamo non tanto, sì, anche alla musica, ma è il periodo che gira intorno ad un pensiero fisso, che sono le vacanze. Ecco, la maggior parte degli italiani si sposterà sui vari litorali quest'estate e la vacanza in montagna ancora non ha superato la vacanza a mare. Però sta tornando molto di moda, forse perché in spiaggia si creano spesso delle polemiche, anche perché ci sono delle regole che si pensa che esistono, ma in realtà sono dei falsi miti. Una su tutte, che è un po' una cosa personale che sto portando avanti dall'anno scorso e vi sto raccontando anche a voi ascoltatori di Radio Latte e Miele, si pensa che mangiare cibo portato da casa nei lidi sia illegale, tanto che spesso i titolari dei vari lidi vanno da chi sta mangiando qualcosa portata magari nella schiscetta, nel Tupperware, e magari si lamentano e dicono non si può portare da casa il cibo. In realtà no, perché l'unico limite che c'è dal punto di vista legale nel portare il cibo da casa è il decoro, cioè posso portarmi il cibo, posso portarmi magari qualcosa che ho cucinato e ho messo all'interno della borsa frigo. Ovviamente magari portare un barbecue un po' eccessivo, ecco, quello non si può perché è un po' super il limite del decoro. Poi, altra cosa, nessuno può obbligarvi a pagare per accedere al mare, perché l'accesso al mare ovviamente è gratuito, cioè si parla di una cosa naturale che appartiene allo Stato, non appartiene al Lido. Poi c'è uno stabilimento che ha delle regole un po' tutte sue, si parla del comune di Trieste e ne parliamo tra pochissimo, perché c'è una regola molto stringente che divide in due quella spiaggia. Prima però c'è Zucchero dal 96. Come

0: Su Radio Latte Miele stiamo parlando di spiagge, più precisamente di una che a Trieste ha creato delle grosse polemiche. Vivete nel Medioevo! L'hanno detto due turisti che in realtà si sono trovati in una spiaggia che non conoscevano, perché ce l'hanno un po' con questa tradizione. Si parla della spiaggia del Pedusin o Pedusin, che viene chiamata così dai triestini, è un lido che si chiama Alla Lanterna, è una spiaggia dove c'è un muro che divide in due lo stabilimento e i due settori sono divisi perché da una parte ci sono i maschi e dall'altra le femmine, un po' quando come quando eravamo alle elementari a scuola c'era maschi contro femmine, poi però tranquilli perché ci si può incontrare in mare, ma in spiaggia ci si divide. Ci sono due turisti italiani che non conoscevano questa regola e sono andati insieme, lui e lei, però nel lato maschile, tanto che lei poi è stata invitata ad andare nel reparto femminile e da lì è partita quasi una colluttazione, è partito un litigio con parole anche grossissime. In realtà ho scoperto, perché mi sono detto ma non sarà mai legale una cosa del genere, in realtà no, è legalissima, A, perché è una regola comunale e quindi il comune ha deciso così, e poi soprattutto perché non c'è alcun tipo di discriminazione, perché i due lati hanno gli stessi servizi, semplicemente c'è un lato per le donne e un lato per gli uomini, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole, cioè se non vi piace andare in una spiaggia del genere andate in un'altra. Poi se durante le ferie volete prendervi un giorno di ulteriore ferie però dal vostro partner o dalla vostra partner, beh, ci vediamo a Trieste.
1: In Madagascar, terra di natura straordinaria e biodiversità unica, tanti bambini hanno bisogno di supporto ogni giorno. Con le adozioni a distanza di Riscilpi, offri scuola, cure e un pasto quotidiano.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Anticiclone sempre ben saldo sul nostro paese, dove il clima è molto caldo. Nel corso del pomeriggio andrà aumentando l'instabilità su parte dell'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, specie versante tirrenico, con possibilità di fenomeni temporaleschi. Sempre buono altrove, in serata nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi dove si esauriranno i temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T. Generazione X contro Generazione Z.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
5: Latte Miele. Sonda.

0: Tiziano Ferro dal 2009 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di questa spiaggia nel Triestino alla Lanterna, dove c'è questo muro verticale che divide in due la spiaggia, dove da una parte ci sono i maschi e dall'altra le femmine. Questo muro è molto alto, sono 3 metri, e ogni tanto ho cercato, cioè più che altro sui vari gruppi Facebook, ho cercato un po' di testimonianze e ci sono dei bei racconti di situazioni dove magari lei urla a lui dall'altra parte del muro: Pino, prendi le chiavi della macchina nella borsa, oppure Maria, comprami un caffè al bar. Poi il bar è una zona franca, una zona neutra, quindi ci si può incontrare. Mi immagino più che altro in questo bar, dove ci sono le coppie che poi si devono dividere per entrare in spiaggia, dove si litiga. Noi abbiamo parlato di questo studio per cui spesso gli uomini, anzi l'80% delle volte, e quindi molto spesso, danno ragione alle donne per non continuare il litigio. Ecco, in questo caso magari non gli danno ragione, però dicono: vabbè, io vado a fare un bagno a mare. No, aspetta, non ho finito, torna qua. No, non ti sento più. Devo andare, se vuoi parlami dall'aldilà del muro. Poi penso anche magari a storie di coppie di fidanzati che ignari si sono ritrovati a pagare il biglietto della spiaggia, che non è tantissimo, è poco meno di 1 euro, e si sono divisi. E secondo me in realtà, quando tutti un po' cascano dal pero tutti e due, ma come, bisogna dividersi, almeno uno dei due lo sapeva perfettamente e ha fatto il vago.
1: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
2: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione
1: e mantiene ossa sane e forti.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: 17 in punto.
0: Dottorino Simone Rossi.
4: Dottorino.
0: Cos'è la shrinkflation?
4: Ah, me l'avevi raccontato.
0: Sì.
4: Fatto che i prezzi sono rincarati, ma le dosi sono diminuite.
0: Sì, ok, detto così può sembrare qualsiasi cosa. No, parliamo di gelati.
4: Di gelati.
0: Sì, ne abbiamo parlato all'inizio della seconda ora e si parlava di questi gelati che dimagriscono però costano di più.
4: Cioè, ma ci fanno comunque ingrassare, eh?
0: Sì, no, però io proprio ho detto magari...
4: Tranne le tasche.
0: No, quello le alleggerisce. No, fanno dimagrire le tasche effettivamente.
4: No, se costano di più...
0: Si ingrassano le loro tasche,
4: non le nostre.
0: Le gelatari, Bori.
4: Poi
0: io ho detto, magari la cosa simpatica, io sono sempre molto positivo, ma mi sono detto, magari chi produce questi gelati lo fa perché ci tiene alla nostra linea.
4: E invece no,
0: fanno solamente per ingrassare le tasche. Ciao Simone Rossi.
4: È così, ragazzi. Ciao Vaschi, come stai? A parte questa scoperta, anzi, siccome me l'avevi raccontata te,
0: è aumentata la
4: shrinkflation.
0: Scanascation, quasi.
4: Ci sei rimasto male perché pensavi fosse passata di moda?
0: Sì, vabbè, tanto a me non me ne frega nulla. Cioè, io comunque mangio i gelati artigianali. Se devo sgarrare, sinceramente, spendo 1 euro in più.
4: Sì?
0: Un bel gelato artigianale col cono, perché c'è anche quella roba tra cono.
4: Anch'io sono molto cono.
0: Quindi ciao. Cioè, nel senso, pazienza.
4: Però questo caldo, cioè il cono, devi metterci sotto un ponteggio per farlo stare su.
0: Guarda, no. Ho talmente voglia di gelato che fidati, non arriva a scongelarsi il gelato. Comunque no.
4: In un boccone.
0: Dicevo prima che tu stavi tergiversando là fuori dagli studi perché stai cercando di che tu da solo non riesci a mettere neanche una lettera nel cruciverbone.
4: È vero, da quando è iniziata l'estate cominciamo anche a divertirci sotto un ombrellone ipotetico qui a Radio Latte e Miele, quindi si gioca con il cruciverba. Come al solito ti chiedo un numero da 1 a 52, il 7 l'hai già detto ieri, quindi l'abbiamo già fatto.
0: Ho visto un video dove Daniele De Rossi segnava un gol ai mondiali, quindi il numero è il
4: 16.
0: Vai.
4: 16 lo vuoi orizzontale o verticale?
0: Quello con più lettere. Così metto in difficoltà tutti.
4: Sono uguali.
0: Ah, ok, allora verticale.
4: Magro e slanciato.
0: Ah, perfetto.
4: Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettere.
0: Ok, perfetto.
4: Abbiamo parlato di gelati.
0: Perfetto.
4: Magro e slanciato.
0: Shrinkflation, quante lettere ha?
4: No, non ci sta.
0: Okay.
4: 335-787-1910, fatecelo sapere. Tu non ce l'hai?
0: No, io non sono né magro né slanciato.
4: No, dico, non ce l'hai la soluzione.
0: No, ma dopo ci penso. Ciao,
4: ci pensano gli ascoltatori. Ciao.

0: fattere una foto.
1: Amore è la canzone di Elisa su Radio Latte Miele in questo martedì 23 giugno. Buona estate, siete con me Simone fino alle 20 per questa settimana nell'orario di Fin qui tutto bene, ma è finita la stagione, quindi ci siamo un po' smistati. Poco fa abbiamo sentito Vaschi che ci ha dato anche un numero per quanto riguarda il Cruciverbone, perché sì, si torna a giocare, si pianta il nostro ombrellone virtuale, perché mare qui non ce n'è. Estate, sì, dal punto di vista della temperatura forse un po' troppo torrida. Stiamo giocando con il 16 verticale. Oggi vi chiediamo di farci sapere questa parola di 6 lettere. Magro e slanciato. Un po' come me, posso dire. Sì. Slanciato mica tanto. Forse magro e, come direbbe mia zia, troppo magro, sì, e mangia. 335-787-1910, mi raccomando, fateci sapere questa parola che stiamo cercando nel Cruciverbone, magro e slanciato, 6 lettere, un bel messaggio vocale.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
6: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
5: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
6: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
5: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
9: Il 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta, dal 3 al 5 luglio.
10: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
11: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
10: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
0: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Latte Miele, questo martedì 23 giugno. Pronti? Si gioca!
1: Parole, parole, parole.
0: Crociate con il nostro Crociverbone su Radio Latte Miele. È estate, solo da noi, nelle altre radio no, si scherza, però portiamo avanti un po' questa bella abitudine che abbiamo iniziato nell'estate 2025, quindi vai, piantiamo questo ombrellone anche qui in studio, ombrellone categoricamente giallo, ok? Giallo Radio Latte Miele. Stiamo giocando con il 16 verticale, una parola di 6 lettere. Magro e slanciato. Fatevi sotto come sempre al 335-787-1910, anche perché io da questo punto di vista sono davvero scarso. Sono quella classica persona che al mare, sotto l'ombrellone, preferisce giocare a racchettoni. Perché quando magari gli viene chiesto: Simo, tre verticale? No, no, fate voi, io sono in vacanza.

La nuova canzone di Tommaso Paradiso, anzi del nuovo sposo, il neosposo, come si dice in questi casi, complimentoni a Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Latte Miele, sì, perché è uscita il 19, quindi venerdì scorso, e lui si è sposato con la sua bella Carolina il 13 giugno a Pieve di San Nicola, a Capalbio, che penso che sia nel Grossetano, se non sbaglio. Mi confermano che la geolocalizzazione è quella giusta. Noi siamo in spiaggia, almeno con la testa, anzi salutiamo tutte quelle persone che lo sono già, complimenti, perché l'estate è cominciata. Noi che siamo magari a casa, in questo caso in studio a Radio Latte Miele, vogliamo portarci un po' in maniera virtuale su una bella spiaggia giocando con il cruciverbone. Stiamo giocando con il 16 verticale, fatemelo recuperare prima di fare delle gaffe. Una parola di 6 lettere, magro e slanciato. 6 lettere è il 16 verticale. Fatecelo sapere, con un bel messaggio vocale, che vogliamo sentire le vostre voci al 335 787 1910.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
4: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
8: Aiutateci con il nostro cruciverbone. Oggi stiamo giocando con il 16 verticale. Stiamo cercando una parola di 6 lettere, magro o slanciato. 335 787 1910. Fateci sapere!

Attimile, stadio e Vasco Rossi, due parole che accompagnate vanno spesso nella stessa direzione, non solo per il gruppo, quello capitanato da Gaetano Curreri, ma anche come location, come si dice in questi casi, perché gli stadi italiani e Vasco Rossi sono un sodalizio che esiste dal 1990, dal primo San Siro di Vasco Rossi, e anche quest'anno

0: e Miele, siamo molto contenti anche perché in quest'estate 2026 ritornano live e noi di Radio Latte e Miele siamo radio partner, quindi ricordiamo un po' di date. La prossima sarà il 14 luglio ad Arzachena, siamo in Sardegna in provincia di Otranto, poi il 18 luglio a Manciano in provincia di Grosseto e chiuderanno il mese di luglio a Brucoli in Sicilia in provincia di Siracusa. Rimanete su Radio Latte e Miele per essere sempre aggiornati sulla musica italiana e sui di rotta su Cuba.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: soldi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Hai voglia di ritmo vero? Di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco. Un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare. Date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
5: Spot.
6: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13ª edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. 4 luglio tribute band di Cesare Cremonini. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibrata. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
9: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ set David T. Generazione X contro Generazione Z.
10: Latte Miele.

Giova ragazza magica ci ha riportato 10 anni fa nel 2016 su Radio Latte Miele. In questi giorni, scrollando un po' i social, mi sono imbattuto in una bella novità che riguarda Jovanotti con Gabri Ponte, il DJ e producer, che hanno pubblicato delle... questa canzone, ma dei video dove erano insieme in studio a cucinare, come si dice nell'ambiente dei produttori. Un nuovo singolo che uscirà questo venerdì 26 giugno, si chiamerà DNA, giusto in tempo per pomparlo a tutto volume allo Stadio San Siro, perché proprio... proprio il giorno dopo, il 27 giugno, Gabri Ponte farà il suo secondo live nello stadio milanese. Era già entrato nella storia nel 2025 diventando il primo DJ a farlo, e sabato bisserà questo evento, e chissà che magari tra i grandi ospiti non ci possa, non so, apparire così un Jovanotti selvatico. E basta!

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Tra pochissimo andremo a scoprire se qualcuno di voi avrà indovinato questo 16 verticale magro e slanciato, sono 6 lettere. Sono tanti i vostri messaggi al 335-787-1910. Tra pochissimo andremo a spulciarli. Oggi è anche, anzi stasera, è la notte di San Giovanni, che è considerata da sempre una notte magica e propiziatoria, lo sapevate? Allora, ci sono un po' delle tradizioni fai da te, per esempio l'acqua di San Giovanni, cioè al tramonto di questo 23 giugno si raccolgono erbe e fiori spontanee come lavanda, ruta, menta e si lasciano una bacinella d'acqua all'aperto per tutta la notte per far assorbire la rugiada mattutina e poi domani mattina ci si butta la faccia dentro, ok? Ci si lava il viso con quest'acqua come rito di bellezza e protezione. Nel caso vi doveste sentire un po' sporchi oppure un po' bruttini allo specchio, stasera addormentatevi con questa acqua bella stesa fuori e domani mattina, ciao!
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Corri Scilpi, porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
5: Come fossi una bambola.
4: Fatti bravo, rap.
6: E batti tu animale, batte come.
4: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
7: Spot.
8: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
9: Sabato 27 giugno a Fornara di Acquasanta Terme, Ascoli Piceno, festa argentina con Quangio Abregù.
10: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
12: Vorrei farmi commuovere con quella musica lì, con il vocione lì, e neppure solleticarmi con quelle battute. Non vorrei mica proiettarmi in un colosso. Non vorrei mica farmi sognare. Sì, invece.
13: Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto.
14: Che poi mi emoziono.
15: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
16: La radio rende
15: indimenticabili. Occhio.
16: Anzi,
17: orecchio.
18: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Ciata su Radio Latte Miele, in questo martedì 23 giugno stiamo giocando con il Cruciverbone. Oggi siamo qui che picchiettiamo la testa sul 16 verticale, magro e slanciato, una parola di 6 lettere, dobbiamo mettere le mani avanti. Siete stati bravissimi al 335-787-1910. La maggior parte di voi ha indovinato. Abbiamo spazio giusto per qualche tentativo. Sono stati davvero pochi quelli sbagliati. Per esempio questo vocale.
1: Ciao, sono Daniela da Corsico. Secondo me la parola è easily. Ciao.
0: Daniela da Corsico si era appena svegliata, secondo me. Forse non aveva sentito che la parola era di 6 lettere. Perché easily ne ha E. 5. Fatemi contare, ragazzi, io sono rallentato in tutto, anche nei conteggi. Rafael dalla California, quindi statunitense, ci dice: non parlo italiano, non parlo bene italiano. La parola secondo me è adatto. Adatto sono 6 lettere, ma non è la parola corretta per quanto riguarda il Cruciverbone. Leggiamo giusto un ultimo messaggio che ci ha provato un paio di volte dicendo smilzo, stecca, Antonio della Basilicata, ma non è questa la parola corretta. E tra pochissimo andremo a sentire qualcuno di voi per capire qual è questa parola di 6 lettere del

0: Confermiamo, Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte Vile, anche disco Latte Miele di questa settimana. Stiamo giocando con i cruciverbone perché siamo entrati nella stagione estiva ed è giusto piantare questo ombrellone virtuale. Abbiamo al telefono Stefano. Ciao, ci sei Stefano?
1: Ci sono.
0: Stefano, hai il fiatone o sbaglio? Ti abbiamo preso in un momento particolare.
1: Sì, no, stavo sistemando la piscina.
0: Ah,
1: ho sentito il telefono squillare.
0: Hai fatto bene Stefano, così ti metti lì in piscina a giocare con il cruciverba come stiamo facendo noi qui in onda.
1: Esattamente, l'ho fatto in macchina prima il gioco finché stavo tornando dal lavoro.
0: Così di corsa, perché effettivamente se hai la piscina a casa, cioè se già c'è voglia di tornare.
1: Esatto.
0: Allora stiamo giocando con il 16 verticale, stiamo cercando una parola di 6 lettere, magro e slanciato. Cos'è Stefano?
1: Snello!
0: Bravo Stefano che si sta veramente attrezzando per quanto riguarda quest'estate che è cominciata non solo con la piscina ma anche allenandosi con il nostro cruciverbone. Di dove sei Stefano?
1: Certo. È in provincia di Vicenza, Salego.
0: Fa caldo?
1: Abbastanza, dai, però vabbè, la sua stagione, dai, portiamo pazienza.
0: Non sai a quant'è. Siamo curiosi, stiamo facendo un po' il giro d'Italia con chi sentiamo per il cruciverbone per sapere anche che temperatura è arrivata lì nella zona. Dalle tue parti?
1: Sui 37.
0: 36. Però ti vedo, cioè ti sento bello positivo.
1: Arrivo dal fresco della piscina.
0: Ah, vedi? Se avete la possibilità, fate un tuffo. Quest'estate come siamo messi, Stefano? Si va in vacanza?
1: Non abbiamo ancora deciso la località, credo di sì, ma non abbiamo ancora deciso il periodo, sì.
0: Agosto.
1: Però la località non ancora.
0: Dove si va? Ad agosto?
1: Ad agosto. Guardavamo per Puglia, speriamo. Dai,
0: Puglia? Dai. Sì. Ottima regione, sì. Io sono di parte perché mia madre è di quelle zone. Poi con la piscina diciamo che la fretta di andare in vacanza diminuisce un pochettino, c'è sempre, ma sì. Diminuisce.
1: Anche se l'acqua della piscina è quell'acqua della Puglia.
0: Vabbè, dicono di essere la piscina naturale, a questo punto la piscina ce l'abbiamo a casa e poi la piscina naturale la raggiungeremo. Va bene Stefano, buona estate, grazie per ascoltare Radio Latte Miele.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Buona estate a voi.
0: Ciao.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, una spaccina in fuga da un cane lupo, alla stazione di Bologna, una gallina dalle uova d'oro.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vive a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Trance di pesce spada a sashimi, 16,20 euro al chilo. Polpo tagliato cotto, 23,90 euro al chilo.
4: 27 giugno dalle 18 il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15 live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026 Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brenella. Latte Miele Media Partner.
5: Latte Miele.
6: Abbiamo giocato con il 16 verticale, stiamo parlando del cruciverbone di Radio Latte Miele, magro e slanciato, e Stefano ha indovinato, ma siete stati in tantissimi ad indovinare, era snello. Tranquilli, il cruciverbone torna anche domani su Latte Miele.

canzone Disperato, Nada ci ha riportato nel 1983, disperati un po' come noi italiani in questo periodo dei mondiali. Non solo non ci siamo, ma ci impegniamo anche a guardarli e delle volte bisogna tirare notte per eventuali sospensioni da maltempo. È successo ieri con Francia-Iraq, iniziata alle 23 ora italiana e sospesa oltre due ore per fulmini in arrivo. Praticamente è stata sospesa la partita a Philadelphia perché c'è un protocollo

protocollo da rispettare. La gara è stata interrotta per 30 minuti perché funziona così: se si vedono dei fulmini in lontananza, bisogna sospendere almeno per mezz'ora la partita. Si può riprendere solo mezz'ora dopo l'ultimo fulmine. E quindi è stata un po' lunga la procedura, ti fermi mezz'ora. Quando vedi l'ultimo fulmine devi contare 30 minuti, se non ce ne sono state altre allora si può riprendere. Fulmine dopo fulmine, quindi eravamo lì tutti a guardare in alto nella speranza che non riprendesse a lampare questo cielo. La gara è ripartita nel secondo tempo alle 2 di notte, quindi mi sto immaginando un po' tutti gli italiani che sono rimasti svegli un pochettino, perché alla fine tanti di noi senza calcio non riescono a starci. Ed è durata in totale la sospensione 2 ore e 12 minuti. Questa è stata la prima del mondiale Stati Uniti, Messico e Canada, e speriamo che sia l'ultima.

0: Parliamo dei mondiali di calcio con la prima sospensione di una partita del mondiale causa maltempo. È successo ieri tra Francia e Iraq, ripresa dopo più di 2 ore. Non abbiamo detto che poi ha vinto la Francia 3-0. La sospensione è arrivata su 1-0 gol di Mbappé. Diciamo che i francesi sono i grandi favoriti di questo mondiale, insieme ai campioni in carica dell'Argentina, che hanno giocato ieri 2-0 contro l'Austria con una doppietta dell'eterno Messi, finora autore di tutti e 5 i gol segnati dall'Argentina. Primo posto della classifica marcatori, e il segreto di questo bel inizio qual è? Non solo avere un grande numero 10, forse il numero 1 nella storia del calcio, adesso non me ne vogliano perché poi c'è questo contenzioso tra Maradona, Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, però tanto di questa Argentina possiamo dire è il gruppo, lo vedete anche in campo, sono molto coesi, e il gruppo si crea anche con delle belle magnate in ritiro. Infatti una cosa che tra poco andremo a sottolineare è la lista della spesa che ha fatto l'Argentina per questi mondiali.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, anche sulle aree interne e sui rilievi, dove si esauriranno i temporali. Nella mattinata di domani la situazione resterà stabile, anche se avremo degli addensamenti al nord-ovest. E pomeriggio qualche temporale scoppierà lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, poi verso il settore tirrenico. Più raramente sull'arco alpino, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
7: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Power Laser, dal 2008
2: rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.

riguarda i mondiali. Parlavamo anche della lista della spesa della nazionale argentina, che si sta giocando questo campionato del mondo da favorita, essendo l'ultima vincitrice dei mondiali, e ha fatto anche una bella spesa per questa bella manifestazione sportiva, perché il cibo è importante, il cibo crea coesione, stare tutti intorno allo stesso tavolo, mangiare le cose che ci fanno sentire un sentore di casa. Per questo la nazionale in carica ha deciso di fare una bella spesa per quanto riguarda l'asado, la carne argentina. Si sono portati dietro 500 kg complessivi di carne del loro paese. Se vi sembra così strano, in realtà non è così, perché negli scorsi mondiali, quelli di Qatar 2022, che poi hanno sancito la vittoria dell'Argentina, la selezione ne portò 900 kg, quindi 400 in più rispetto a quelli che hanno portato fino adesso. Ed essendo una nazionale molto scaramantica, la federazione si è giustificata dicendo che questo è il primo carico di 500 kg. Si punta ad arrivare a 900. Se andiamo avanti, il pacco da giù non può mancare.

0: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto.
1: Coi suoi preziosi minerali favorisce una buona digestione.
0: E mantiene ossa sane e forti.
1: Perché Uliveto è Uliveto. Sai.

0: solo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte e Miele, martedì è il 23 giugno, siamo entrati nella serata di questo bel giorno della settimana, siete con me ancora per un'oretta, ciao a tutti, io sono Simone, oggi ricordiamo che in Polonia è la festa del papà. Lo so, è un po' analoga come scelta, però è dovuta alla chiusura del mese della famiglia, perché in Polonia la festa della mamma si celebra il 26 maggio, la giornata dei bambini il 1 giugno e quindi hanno deciso di posizionare la festa del papà il 23 di giugno, quindi nella giornata di oggi, per permettere la chiusura ideale del mese della famiglia. Se siete in Polonia, se conoscete qualche padre polacco, fate gli auguri perché oggi lì si festeggia proprio la festa del papà. 335-787-1910, ci fermiamo un attimo, ci sono le news.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Non mi sono fermato perché avevo dell'hashish e non volevo guai, così durante l'interrogatorio davanti ai PM il conducente del SUV che ieri a Milano non si è fermato all'alto della polizia causando un inseguimento nel quale è morto l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni. Chiedo scusa allo Stato italiano e alla famiglia della vittima, ha aggiunto il 27enne albanese arrestato per omicidio stradale. La perdurante occupazione israeliana del sud del Libano rimane il nodo più critico dei negoziati avviati ieri tra Stati Uniti e Iran. In corso nuovi colloqui a Washington tra la delegazione di Tel Aviv e Beirut che invoca il ritiro delle truppe straniere, mentre gli Hezbollah denunciano una palese violazione del cessate il fuoco dopo l'uccisione israeliana di altre due persone. Oggi la commissione d'inchiesta dell'ONU ha riconosciuto deliberate uccisioni di bambini palestinesi da parte di Israele a Gaza.
1: L'economia.
4: Un tonfo nei tecnologici iniziato ieri sera a New York, dove SpaceX di Musk ha perso oltre il 16%, ha fiaccato oggi le borse in tutto il mondo. Anche un monito oggi dal leader dell'ONU Guterres ai principali player dell'intelligenza artificiale: basta con i costi nascosti, si pubblichi ogni anno l'impronta dei relativi consumi, ha detto. Tra le peggiori borse in Europa, Milano che cede l'1,46%, mentre con la riapertura di Hormuz prosegue la più graduale discesa delle quotazioni internazionali degli energetici. Il contrasto all'evasione fiscale è necessario per tutelare i contribuenti onesti, ha sottolineato stamani il presidente Mattarella ricevendo al Quirinale il generale Di Gennaro, comandante della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario della Costituzione del Corpo. Cruciale, aggiunge il Capo dello Stato, nell'esprimere i valori costituzionali di coesione, solidarietà, giustizia sociale. A Palazzo Chigi oggi il rapporto sulla ricostruzione a 10 anni dal sisma nel centro Italia. Su circa 5 miliardi di euro di opere finanziate, il 40% è stato o chiuso o in corso di lavorazione e alle imprese della ricostruzione privata è stato liquidato il 69% di quel che era stato stanziato, riferisce il commissario Castelli. Siamo a un punto molto avanzato per la presidente della regione Umbria, Proietti, annunciando anche la riapertura a breve degli ospedali di Norcia e Cascia. Le difficoltà del bel paese nell'odierno rendiconto sociale dell'INPS. Nel 2024 sono emigrati oltre 141.000 italiani, mentre gli immigrati sono stati più di 247.000, ma il saldo demografico totale, che tiene conto anche di nascite e morti, è stato negativo di 176.947 unità. Per quel che riguarda le pensioni, la spesa complessiva è cresciuta dell'1,4% a 325 miliardi. In aumento l'età media di pensionamento, donne a 65,4 anni, maschi a 64,1, mentre sugli importi delle pensioni previdenziali, rispetto a una media di 1.876 euro per le donne, l'assegno è stato inferiore del 34%. Uno studio della Filcams CGL rilancia l'allarme del lavoro povero, che coinvolge quasi la metà degli occupati nel terziario con una retribuzione pari o inferiore a 13.900 150 euro. La situazione è peggiore nel turismo, dove oltre il 71% degli addetti è sotto la soglia della povertà, percentuale che al sud e nelle isole sale a 4 lavoratori su 5. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13esima edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, luna park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibra. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Offerte Giorgio Mare fino al 30 giugno. Gnocchetti semplici ma buoni, confezione da 800 grammi, 6,20 euro a confezione. Zuppa di cereali, confezione da 450 grammi, 99 centesimi a confezione.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 un evento unico, firmato Scuola di Musica alle Arti, Radio Latte Miele in collaborazione con Publidea Sistemi di Comunicazione. Generazione X contro Generazione Z. Un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto cantare intere generazioni e i successi che fanno vibrare i ragazzi di oggi. Sabato 27 giugno, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno si accende con la grande musica italiana. Dalle 23.30 vieni a vivere una serata di musica, energia e divertimento. DJ Set, David T, Generazione X contro Generazione Z.
8: Latte Miele,

Irama con Cabana su Radio Latte Miele, fresco fresco del suo primo stadio San Siro per celebrare i 10 anni di carriera, e ha annunciato proprio in questi giorni la partenza del tour nei palazzetti. Biglietti usciti in queste ore, tranquilli, c'è ancora tempo per prenderli, perché si parla dei Palasport nel mese di dicembre. Giusto per rinfrescare, già dire dicembre con queste temperature magari si potrebbe rinfrescare l'ambiente. Si comincerà il 6 di dicembre da Mantova, si farà Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino e si chiuderà il 23 dicembre a Napoli. Potrebbe essere un bel regalo di Natale? No, perché è prima di Natale, capito? Cosa fai? Il regalo prima di Natale? Cioè lo scarti a Natale? L'altro ieri dovevamo andare dai Rama, mi ci siamo dimenticati. Tra pochissimo vi facciamo noi un regalo, perché si apre il jukebox di Radio Latte Miele e vi facciamo scegliere una bella canzone da ascoltare.

0: l'ultima canzone di Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, si chiama Hit Parade su Radio Latte Miele. Ieri sul palco del Circo Massimo per l'evento benefico Vita, che prende proprio il nome dalla canzone di Gianni Morandi insieme a Lucio Dalla. Gianni, che ha pubblicato, lui è molto attivo sui social, un bel quadretto, lui in mezzo ad Alessandra Amoroso ed Emma, che anche loro erano protagoniste di questo bel evento. Qui su Radio Latte Miele i protagonisti siete voi, perché d'estate apriamo, accendiamo il nostro jukebox estivo e vi diamo la possibilità, se volete ascoltare una canzone italiana, di inserire il gettone in questo jukebox e noi ve la facciamo ascoltare. 335, eccolo qua, pronto. Grazie a chi ha portato i soldi, io non avevo dietro niente. Se avete una canzone italiana che volete ascoltare, mi raccomando, un bel messaggio vocale con il titolo della canzone e anche il motivo di perché la volete ascoltare. 335 787 1910.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dal 1 al 7 luglio torna a Sant'Egidio la 13esima edizione della festa e sagra Madonna delle Grazie. 7 serate tra musica dal vivo, food and drink, Luna Park, cocktail area e tanto divertimento per tutta la famiglia. Sul palco grandi ospiti e spettacoli ogni sera. 2 luglio Lando e Dino con l'orchestra Rapsodia. 3 luglio l'attesissimo concerto di Artiola Tosca. Dal 1 al 7 luglio festa e sagra Madonna delle Grazie a Sant'Egidio alla Vibra. Tradizione, musica e allegria ti aspettano. Non mancare.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli,

0: Monticelli e zona mezzina di Castel di Lama. Telefono 0736 30 41 31.
1: Sabato 27 giugno dalle 18, il lungomare di Tortoretto Lido si trasforma in un magico paese dei balocchi. Torna la notte rosa dei bambini, decimo anniversario. Dalle ore 22:15, live pop show delle K-pop Hunters of the Night, amatissime dai giovani di tutto il mondo. Naturalmente non mancano l'animazione, laboratori, giochi, sport, solidarietà e giochi da strada per grandi e piccini. Novità 2026, Magic Village Experience. Vivi una serata di pura magia a misura di famiglia. Notte rosa dei bambini, sabato 27 giugno. Tortoretto ti aspetta. Evento a cura del comune di Tortoretto, albergatori Tortoretto, Balnear Tour, Amadeus Events. Direzione artistica di Federico Brannella. Latte Miele Media Partner.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93012. 335 57 93012.
3: Pronti a vivere una serata di emozioni, musica e divertimento? Lunedì 29 giugno, ore 21:30, la Scuola di Musica Music Academy Ascoli vi aspetta al Chiostro di Sant'Agostino ad Ascoli Piceno per una serata all'insegna della musica live con le band e il coro Incanto. Evento ad ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Ascoli Piceno e sostenuto da Fondazione Carisap nell'ambito del progetto Generazioni in Musica. Vi aspettiamo lunedì 29 giugno, ore 21:30.
4: Latte Miele.

Se avete una bella canzone italiana da ascoltare, fatecela sapere al 335-787-1910, perché apriamo, accendiamo il nostro jukebox d'estate. Ora torniamo nel 1972 con Mia Martini.

0: in fase di recupero, di riposo per i suoi problemi di salute, che l'hanno costretto, ahimè, a rimandare il tour che sarebbe dovuto partire proprio in questi giorni di giugno. Riposo forzato a casa, non sappiamo in quale, in realtà, perché lui vive nel quartiere Parioli di Roma, ha un attico che, pur essendo magari con l'aria condizionata, perché immaginiamo che ce l'abbia, però in alto a prendere un po' di fresco, avrà, non so, forse scelto di passare questo momento caldo dal punto di vista delle temperature nella sua casa di Lampedusa, uno dei posti più magici che abbiamo in Italia per quanto riguarda il mare. E infatti c'è una delle spiagge più belle per quanto riguarda il nostro paese, che è la spiaggia dei Conigli, dove io non sono mai stato. Tu sei mai stato?
1: No.
0: Voi siete mai stati? Fatecelo sapere nel caso al 335 787 1910. E parlando di mare, di spiaggia, è stata stilata la classifica delle spiagge più belle al mondo. Ne parliamo tra poco. Sì, c'è anche l'Italia.

Andrea Bocelli insieme a Giorgia, Vivo per lei su Radio Latte Miele. Poco fa si parlava di mare, del recupero di Claudio Baglioni, dai suoi problemi di salute. Pensiamo che si stia rigenerando nella casa di Lampedusa, dove si trova la spiaggia dei Conigli, che a detta nostra è una delle spiagge più belle al mondo, ma non per quanto riguarda la classifica delle top 50. Questa autorevole classifica globale ha ammesso al primo posto delle spiagge più belle al mondo in questo 2026 Entalula Beach nelle Filippine, non solo per le acque cristalline ma anche per tutto il contorno naturale che è davvero magico. Stavo guardando una foto, è nascosta tra delle scogliere incredibili e una giungla tropicale incontaminata, insomma c'è un po' tutto, c'è il verde, c'è il paesaggio, c'è l'acqua cristallina. C'è anche l'Italia in questa classifica, non siamo messi benissimo, che noi comunque dal punto di vista del mare dovremmo essere, ci esce un po' il patriottismo che abbiamo dentro. Nei primi posti invece la posizione più alta è il 18° posto di Cala dei Gabbiani, siamo in Sardegna, nel Golfo degli Orosei, che è raggiungibile quasi esclusivamente via mare, questo aiuta un po' a preservare la sua bellezza. La seconda spiaggia italiana in questa classifica delle 50 migliori al mondo è sempre in Sardegna, è al 48° posto, stiamo parlando della Pelosa a Sintino, che viene ricordata per essere una piscina tropicale. C'è anche un'antica torre aragonese che dà veramente una sensazione di essere in una cartolina. Amici sardi, complimenti, non c'è nulla di nuovo perché sappiamo quanto siate orgogliosi e vi passiate delle giornate fantastiche, soprattutto in questo periodo dove il turismo è ancora basso, però preparatevi che dopo questa classifica queste due spiagge saranno già piene, adesso ancora di più.

0: Giovanna Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
8: Dal 3 al 5 luglio vivi l'emozione di Strade Incanto 2026 in Piazza Buozzi a Giulianova Alta. Musica popolare, street food, artigianato e il concorso di organetto valido per la qualificazione al campionato italiano secondo Memorial Gaetano Torresi. Ogni sera spettacoli, danze, concerti e un'area bimbi attrezzata con giochi e intrattenimento per il relax di tutta la famiglia. Non mancare, la festa comincia alle 19. Strade Incanto, la tradizione che vibra a Giulianova Alta dal 3 al 5 luglio.

Dear Jack, domani un altro film su Radio Latte Miele, una radio che quando può cerca anche di strizzare l'occhio a degli eventi importanti come la Milanesiana, che è la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e il nome dell'evento sarà La Forma dei Desideri. Sarà una serata che celebra il fumetto come arte, linguaggio e strumento di interpretazione del presente. Dove sarà questo bel evento? Al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, lunedì 29 giugno ore 21. Rimanete su Radio Latte Miele perché in questi giorni vi stiamo regalando i biglietti.

0: 19:58.
1: Siamo arrivati alla fine di questo martedì 23 giugno. Per quanto riguarda me, Simone, vi lascio con la sapiente voce e i bei capelli di Anna Patti, con Al centro della musica, e noi ci risentiamo domani, sempre alle 17. Ciao!
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute,
3: perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio,
2: e mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile,
3: perché Uliveto è Uliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: Stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in Scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli, ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti, sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singolo hai voglia di conoscere persone nuove, e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione, vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono perplessità in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Ti abbraccio, a domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
3: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Perché Uliveto è Uliveto.

0: The Colors, Rolling Stones, qui su Radio Latte e Miele. Tra poco comincia una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Hai voglia di ritmo vero, di estate? Tornano i mitici di Rotta su Cuba con il nuovo tour estivo Into the Groove. 8 musicisti sul palco, un'esplosione di funky, soul e acid jazz guidata dalla grinta di Simona Bencini. Uno spettacolo da ballare e cantare, date in tutta la penisola. Segui le pagine ufficiali dei Di Rotta su Cuba.
4: Spot. Dal cuore dell'estate rositana torna un evento di prestigio, Città delle Rose Awards, terza edizione. Giovedì 25 giugno, nella splendida location Destino a Roseto degli Abruzzi, una cena di gala tra spettacolo, cultura, sport e valorizzazione del territorio. Ospiti d'eccezione Giancarlo Magalli, Maurizio Casagrande, Elisa Di Eusanio e tante personalità premiate per il loro talento e impegno. Una serata unica, tra riconoscimenti, cinema, libri ed emozioni. Città delle Rose Awards 2021. 26. Roseto celebra il merito, la cultura e le eccellenze del territorio. Evento organizzato da Nardone Eventi, Latte Miele Media Partner.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
6: La Scuola di Musica Le Arti festeggia 30 anni di musica, emozioni e passione con il grande Workshow 2026. Dal 23 al 27 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, tutte le sere dalle 21.30, 5 serate di musica dal vivo a ingresso libero. Evento speciale martedì 23 giugno. Per la prima volta sullo stesso palco, 24 docenti della Scuola Le Arti insieme nel grande concerto 30 e Lode. Un travolgente tributo a Renzo Arbore e Orchestra Italiana. 5 serate, centinaia di musicisti, band, emozioni e tutta l'energia dei Workshop Le Arti 2026. Gran finale sabato 27 giugno con il DJ set di Davide T, in collaborazione con Radio Latte Miele. Ti aspettiamo in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.
7: Carica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te!

0: Flamenco Paranoia era Samurai J e noi siamo pronti per partire con Al centro della musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti, buon martedì a tutti voi da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia due ore anche questa sera, e anche stasera tante storie legate alla stagione estiva. Avremo modo nel nostro secondo viaggio, quello tematico, di parlare d'estate attraverso la nostra parola guida, ma magari la parola guida la scopriamo più tardi. Primo viaggio invece di questa sera dedicata ad un'icona pop nel mondo che porta il nome di Raffaella Carrà, ve lo dico già, quindi viaggio anche molto molto divertente. Poi ci sono le nostre novità che non possono mai mancare, e tutto parte come sempre da tradizione qui al centro della musica, dalla nostra citazione che questa settimana è dedicata all'estate. Sentiamo.
3: Le serate estive sono come tesori nascosti. Francis Scott Fitzgerald.

Fred Buon Gusto, una rotonda sul mare, altro classico delle estati, dei tormentoni degli anni 60, in quella categoria che proprio ieri sera abbiamo definito nostalgica, malinconica, tutto quel filone della musica estiva degli anni 60, molto malinconico. Qui c'è una storia d'amore finita, qualcuno si è messo in mezzo e lui in qualche modo si chiede se lei è felice insieme all'altro. Lui di certo non lo è, anche perché lì su questa bellissima rotonda sul mare il loro disco suona, vede gli amici ballare, ma lui è triste, tristissimo ovviamente, perché lei non è lì con lui. Però questa canzone ci ha ispirato per la nostra citazione bellissima dalla quale siamo partiti questa sera, di Scott Fitzgerald, che dice che l'estate, anzi le serate estive, sono come dei tesori nascosti.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il Madagascar è un'isola unica al mondo, dove oltre l'80% delle specie non esiste altrove. Ma molti bambini vivono ancora in condizioni difficili. Ora, con Rishilpi, anche tu puoi cambiare una vita. Scuola, cure e un pasto ogni giorno.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi. Insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Viaggio questa sera dedicato a Raffaella Carrà, un'icona pop numero uno nella storia del cinema, della musica, della TV. La ricordiamo con alcuni dei suoi grandi successi. Partiamo con...

Raffaella Carrà con Chissà se va dal 1970. Difficilissimo raccontare la straordinaria carriera di Raffaella Carrà in un solo viaggio con solo 4 canzoni, perché Raffaella è stata tutto. È stata attrice, anzi all'inizio della sua carriera lei era stata tanto corteggiata dal mondo di Hollywood, era stata scelta proprio da Frank Sinatra per il film Il colonnello von Ryan, quindi era arrivata a Hollywood tra l'altro giovanissima. Non ha capito subito che quel mondo lì così patinato non faceva per lei, allora lascia immediatamente la sua carriera da attrice, lascia Hollywood e in tutta la prima fase della carriera continua a chiedersi se deve fare la ballerina o l'attrice. Lo fa tanti film ovviamente in Italia, poi le cose cambiano e cambiano anche radicalmente, perché diventa un numero uno della televisione, una delle regine della nostra televisione italiana, ma non solo, diventa anche una cantante di straordinaria capacità con dei grandi successi come quello che abbiamo appena ascoltato, appunto Chissà se va. E quello però è anche il periodo in cui Raffaella si ritrova in classifica con 3 singoli: Chissà se va, Maga Maghella e Il Tuca Tuca, famosissimo balletto che all'inizio era stato anche censurato dalla Rai. Poi in una sera Canzonissima lei lo fa con Alberto Sordi, il balletto viene completamente sdoganato e la canzone diventa un grande, grandissimo successo in Italia ma nel mondo, perché poi Raffaella Carrà diventerà una numero uno nella TV e anche nella musica nel mondo. In Spagna è adorata, in Spagna Raffaella, ma anche in America Latina riesce a vendere nella sua carriera più di 60 milioni di dischi e sta per arrivare qui su Radio Latte Miele un altro dei suoi grandi successi, anche questo tradotto in tutte le lingue, in tutto il mondo. Raffaella Carrà con

Raffaella Carrà con Rumore dal 1974, dicevamo grandissimo successo per lei in Italia ma nel mondo, perché poi le canzoni di Raffaella Carrà e anche questa sono state tradotte in tutte le lingue, la versione spagnola, la versione francese, cioè in tutte le lingue davvero, e questo è uno dei suoi grandi successi. Una cosa che ha sempre caratterizzato Raffaella Carrà e che dicono tutte le persone che hanno lavorato con lei, la sua grande professionalità. Raffaella era una persona molto molto umile e si lanciava sempre in nuove sfide, ma lavorava sempre tantissimo perché l'obiettivo era sempre far bene, era sempre crescere. E anche quando si approcciava al mondo della musica e alle canzoni, ogni nuova canzone lei la studiava alla perfezione perché voleva proprio dare il meglio di sé, voleva che il risultato finale fosse sempre perfetto. Questo poi dimostra come sia riuscita a diventare una numero uno in tutti gli ambiti, dicevamo prima, nel cinema, nella TV, nel mondo della musica. Dicevamo che ha venduto 60 milioni di dischi in tutto il mondo, tantissimi dischi d'oro, è stata premiata con un premio per questa canzone che abbiamo appena ascoltato anche in Canada, anche questo è diventato un successo straordinario appunto anche negli Stati Uniti. E di successo in successo arriviamo ad un'altra

0: Fiesta, una delle canzoni simbolo di Raffaella Carrà, e la Spagna è stata il secondo paese per Raffaella, anche lì grandi successi anche attraverso appunto la televisione spagnola e poi, come diciamo prima, anche i suoi dischi tradotti in tutto il mondo. E anche questo disco che contiene appunto Fiesta, grande successo, prettamente Eurodisco. Un'altra delle caratteristiche di Raffaella, quella di intercettare le mode musicali e riuscire a cavalcarle immediatamente. È stata tra le prime a fare dei pezzi disco come appunto Rumore e anche come Fiesta, che aveva proprio queste caratteristiche. Pezzo che, come dicevamo, ha avuto grande successo sì in Spagna, ma ha avuto anche grande successo negli Stati Uniti, oltre che in tutta l'America Latina. Tra poco il nostro viaggio dedicato a Raffaella Carrà si conclude con un altro grande successo musicale, Fatalità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci

0: Puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
1: Latte Miele.

Altro grande successo degli anni Ottanta era la sigla di un altro grande programma di successo di Raffaella Carrà, ovvero Pronto Raffaella. Lei ha sicuramente cambiato il costume italiano e anche la televisione italiana, tra le prime ad essere molto più libera, a mostrare anche molto di più il corpo, come dicevamo, il tuca tuca era stato appunto censurato inizialmente dalla Rai perché ritenuto insomma troppo licenzioso, ecco, e quindi insomma era stato anche in questo senso censurato all'inizio. Poi invece lei è riuscita a sdoganarlo, così come è riuscita ad imporre un nuovo modo di ballare in televisione, e ha cambiato sicuramente le cose. È diventata un'icona, dicevamo prima, è diventata anche simbolo di libertà sessuale, è stata scelta anche dalla comunità LGBTQ+, quindi insomma anche da questo punto di vista è diventata una grande icona Raffaella. Non potevamo non ricordarla attraverso un viaggio, attraverso le quattro canzoni che abbiamo scelto questa sera, che comunque rimangono grandi successi della sua carriera. Siamo pronti adesso per tornare al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Ci sono Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.

Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica e salutiamo tutte le persone che come ogni sera ci ascoltano in auto e vi ricordiamo che ci trovate sull'FM, ma Radio Latte Miele la trovate anche sul DAB.

al centro della musica.

0: 21 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: dirti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica?
2: Al Centro della Musica.
1: Qualunque cosa stiate facendo questa sera, spero che abbiate scelto noi come colonna musicale della vostra serata. E ancora ben trovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora è anche questa molto molto ricca. Tra poco torniamo sul racconto dell'album che ci accompagna questa settimana, il Q-Disc di Renato Zero, Calore, anche questo a tema prettamente estivo, così come lo sarà il secondo viaggio di questa sera, il nostro viaggio tematico, a guidarci la parola mare. Più estivo di così non potevamo. Ci saranno come sempre anche le nostre novità, rimanete con noi.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Erba di casa mia.
2: Latte e miele.
3: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
2: Latte e miele.
4: Voglio andare a casa.
5: A casa dov'è?
4: La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa.
0: Radio Latte e Miele.
2: La tua musica italiana. Disco.

Clara e San Giovanni, a cui questa settimana abbiamo affidato il disco Latte e Miele con le ragazze. Noi invece torniamo sull'album che ci accompagna questa settimana qui al Centro della Musica, nell'ultima settimana di questa prima stagione di Al Centro della Musica. Album di Renato Zero, Calore, Q-Disc, che è un formato che abbiamo imparato a conoscere quest'anno qui al Centro della Musica. Album comunque importante per Renato Zero perché rappresenta un po' uno spartiacque nella sua carriera. Sancisce da un lato l'abbandono di quelle sonorità prettamente glam rock degli anni 70, meno eccentricità da parte di Renato Zero, ma anche nell'uso della voce, cioè proprio un cambiamento, esatto, meno virtuosismi rispetto al passato, per concentrarsi proprio sul controllo della voce, quindi la voce si fa più profonda, si focalizza proprio sull'interpretazione del testo e passa con grande naturalezza da registri diversi e appunto riesce a sottolineare i testi che, come dicevamo ieri, sono stati scritti per tutte e quattro le canzoni contenute nel Q-Disc da Renato Zero insieme a Dario Baldambembo, e testi tutti che comunque parlano dell'estate, che celebrano l'estate, tant'è che dicevamo che ieri sera anche visivamente nella copertina le canzoni erano state unite nei loro titoli quasi proprio a raccontare una storia estremamente estiva. Anche quella che stiamo per raccontare infatti è una storia estiva, ma sentite proprio la musica, anche gli arrangiamenti come sono raffinati. Voglia.

Renato Zero con Voglia dal Q-Disc Calore che stiamo riscoprendo insieme a voi questa settimana, e dicevo che in qualche modo torna l'estate anche in questa canzone. Diciamo che rimane un po' sullo sfondo perché nel testo della canzone si parla di mare, a un certo punto dice lasciati andare in questo mare, un mare che non ti aspettavi più, calore che sai solamente tu. Si parla di una storia d'amore, ma il testo invita questa ragazza a sentirsi sicura, insomma a lasciarsi andare in questa storia d'amore, perché solo in questo modo riuscirà insomma a farsi amare, e lui ci scommette anche su questa relazione, sulla buona riuscita di questa storia d'amore. Testo, come diciamo, molto intenso, ma anche musica molto intensa, anche l'arrangiamento di cui parlavamo, che è stato curato da Renato Serio, quindi tanti archi, no, a sottolineare proprio in maniera quasi fastosa, ma anche comunque sempre molto molto raffinata i testi di queste canzoni. Domani sera avremo modo di ascoltare ancora una canzone da questo Q-Disc, e intanto noi torniamo al 2026. Ci sono le nostre novità, quelle che ci accompagnano in queste sere qui al Centro della Musica. Luke 3 insieme a Cristina Lora, questa è Melodrammatica.

Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Pronti ad andare in viaggio come sempre a quest'ora al centro della musica? A guidarci in questo viaggio sarà il mare, meta estiva delle nostre vacanze, luogo che fa da sfondo anche a grandi amori. Si comincia con Little Tony, Profumo di mare.

Little Tony con Profumo di mare dal 1982, per tutti coloro che c'erano già negli anni 80, che non sono giovanissimi, questa era la sigla di una fortunata serie TV che si chiamava Love Boat, quindi una nave da crociera, si andava in giro per il mare, ovviamente anche lì nascevano dei grandi amori, e questa canzone è proprio inno alla spensieratezza estiva, alla nascita di quegli amori tipicamente estivi, e tra l'altro, insomma, proprio nella canzone, nel ritornello, dice: con l'amore io voglio giocare, forse è solo da un momento che credo nel sentimento, ma credo che tra di noi non finirà. Il mare però in questo caso non è solo lo sfondo, è un po' complice, magico, proprio, come dire, scenografia perfetta per la nascita dell'amore, è proprio quel luogo che rende possibili tutti gli amori estivi, anche le nostre promesse di eternità. Quindi in un certo senso in questa canzone il mare era l'unico luogo possibile per ambientare non solo la serie televisiva di cui parlavamo prima, ma anche la canzone che abbiamo appena ascoltato. Mare, meta preferita delle vacanze estive di tutti noi o della maggior parte di noi, ma mare che ha anche tante storie da raccontare. Questa è più la storia di un viaggio alla ricerca di qualcuno, poi però arrivati lì scopriamo che quel qualcuno non c'è. Carboni, mare mare.

Luca Carboni con Mare Mare dal 1992, da alcuni è stato definito un tormentone atipico, ma io invece, anche se è del 1992, lo inserisco in quella categoria dei tormentoni malinconici estivi. Grande successo di Luca Carboni, vinse il Festival Bar in quell'anno proprio con questa canzone. E parlavamo di un viaggio, sono partito da Bologna con Le Luci della Sera, destinazione mare, per arrivare da lei, e all'inizio della canzone dice: quanta voglia di arrivare lì da te, perché la ricerca è quella appunto della persona amata. Peccato che poi la persona amata lì non c'è, e allora quel mare che tanto aveva desiderato e non vedeva l'ora che arrivasse, diventa un mare in cui naufragare o addirittura annegare, e un mare in cui non ci vuole più stare. No, non voglio più restarci, dice a un certo punto della canzone, forse è meglio fare dietro fronte, tornarsene a casa se lei non c'è. Insomma, ci si chiede cosa è andato a fare al mare. Altra canzone che stiamo per ascoltare.

0: grande successo per Carlotta nell'estate del 2000 con questo Frena, vince il disco per l'estate nella sezione giovani e Carlotta è una di quelle cantanti da una sola canzone, però che hanno avuto veramente grande successo come questa, un inno alla spensieratezza, alla leggerezza estiva, la voglia di godersi il momento con grandissima libertà sia in amore che ovviamente nella vita estiva, quindi un viaggio che porta al mare proprio perché si ha voglia di passare una giornata serena, rilassata, senza nessun pensiero, insieme alla persona con cui si sta più bene in quel momento. Quindi è proprio la giornata perfetta che si può vivere e ovviamente è il racconto di un viaggio, come dicevamo, no? Cambia strada, a un certo punto dà anche le indicazioni per arrivare a godersi una giornata al mare. Tra poco il nostro viaggio dedicato al mare si concluderà con un'altra canzone che parla sì di destinazione, e la destinazione è il mare, ma in questo caso il mare è un po' più una metafora. Tiziano Ferro, tra poco.
1: Quando ci fa

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: mare il mio dolore.
1: Tiziano Ferro con Destinazione Mare, che è un inno alla vita nuova, quindi qui sì, il mare rappresenta la meta della nuova stagione, la stagione estiva, ma una canzone che in realtà racconta un po' le fasi di cambiamento che attraversiamo, riponendo massima fiducia nel futuro. È proprio quello che dice: ho chiuso la vita invernale, do fiducia ad una nuova stagione. E la destinazione ovviamente è il mare, inteso sì come luogo fisico, ma come dicevo prima anche come metafora, quindi come luogo da cui attingere tutto ciò che di positivo e di bello c'è nell'estate: il mare, il calore, la rilassatezza, la leggerezza di cui anche abbiamo bisogno per poi ricominciare con nuova energia. Il nostro viaggio dedicato al mare si è appena concluso con Tiziano Ferro e noi siamo pronti per tornare al 2026. Lo facciamo come sempre con le nostre novità. È tornato anche lui, Niccolò Filippucci ci propone un

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo, il finale affidato come sempre alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 59.
1: Per questa sera siamo arrivati alla fine della puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti noi per averci seguito. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Parte Rewind dopo di noi, quindi rimanete qui. Noi torniamo domani come sempre alle 20 con una nuova puntata. E stasera abbiamo scelto di chiudere con gli Stadio, da una loro raccolta del 1998, Ballate fra il cielo e il mare, che si chiudeva con questa canzone qui, Lo Zaino. A domani.
2: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino.

0: sia felice.
1: Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
1: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: 22 e 59. FM DAB streaming l'oroscopo di Paolo Fox offerto da
1: io e Alex ci manteniamo giovani beviamo il greccio manteniamo della salute
2: perché favorisce una buona digestione grazie perché c'è una buona digestione
1: e mantiene la nostra strada e forti pepe non è fonte di calcio aumenta segnalato
2: perché Oliveto è Oliveto.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 24 giugno, buona giornata a tutti. Il sole è sempre nel segno del cancro, oggi la luna se ne va in scorpione. Ariete, la voglia di rimetterti in gioco cresce giorno dopo giorno e posso già annunciare due giornate buone, quelle di sabato e domenica. Quindi se ti piace una persona, se sei cambiato in un sentimento, programma un weekend davvero complice. La fiducia torna a crescere. Il segno del toro. Questa Venere è nervosetta e bisogna stare un pochino attenti nei rapporti ossidati da tempo. Tra oggi e domani, per vari motivi, potresti essere lontano dal bene amato, magari anche solo psicologicamente. Il lavoro chiede molta precisione, soprattutto per quanto riguarda contratti, accordi, burocrazia. Per i gemelli non c'è nulla che possa ostacolare un incontro, ma anche una sorta di recupero rispetto al passato. Certo che in amore chi entra nella tua vita adesso deve dimostrare interesse concreto. Con Venere nel segno non vuoi perdere tempo. Cancro, sole e luna favorevoli. Ho parlato delle ultime 48 ore confuse e invece le prossime 48 saranno molto interessanti sia nel lavoro che in amore. Tra l'altro giugno ha portato molte soddisfazioni, conferme ai liberi professionisti, magari c'è chi ha iniziato un progetto, un programma, soddisfazioni. Leone, è impossibile che l'amore non occupi una posizione privilegiata. Questa Venere nel segno accende il desiderio di vivere emozioni intense. Se sei singolo hai voglia di conoscere persone nuove e se invece vivi un rapporto clandestino, ufficioso da tempo, hai voglia di metterlo in regola. Lascia perdere chi ti ha fatto soffrire. Se c'è stata una separazione vai oltre. Vergine, ricordo che Venere tra qualche settimana sarà nel segno, quindi le occasioni d'amore, gli incontri che si fanno adesso, le amicizie che partono ora potrebbero diventare qualcosa di più. Nel frattempo, per quanto riguarda la professione, Mercurio in sestile offre trattative, accordi e cambiamenti validi. Bilancia, siccome la seconda parte dell'anno conferma le tue azioni, posso dire che tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno finalmente uno sbocco positivo. E questo è un cielo molto bello proprio per chi ha bisogno di consensi, vuole crescere o magari dopo un lavoro certosino e faticoso ritiene di poter contare su persone giuste e ottenere la migliore soddisfazione per i progetti a venire. Scorpione, c'è una Venere nervosetta, potrebbe avere portato qualche dubbio. In amore è meglio abbassare i toni se ci sono delle polemiche e magari anche i sospetti. Per ciò che concerne il lavoro, questo è un oroscopo molto importante. Addirittura potresti avere già iniziato un progetto, un programma. Attenzione solo alle questioni di soldi e se per esempio ci sono ritardi nei pagamenti, se ci sono proprietà in comune, dovrai elaborare un piano di azione in casi estremi con un avvocato. Sagittario, le relazioni sentimentali diventano calde e il weekend potrebbe essere davvero intrigante. Collaborazioni, contatti, attività legate alla creatività ricevono una spinta nuova. Per molti sarà un'estate da ricordare. Capricorno, attenzione ai soldi, questioni economiche e contrattuali da verificare, soprattutto se hai un'attività in proprio, hai la possibilità però di recuperare una visione più chiara delle questioni attorno. Amore nella norma. Acquario, attenzione ai sentimenti, soprattutto se non sono conosciuti o riconosciuti. Le relazioni che hanno superato la prova di inizio mese possono andare avanti, ma ci vogliono programmi e obiettivi comuni. Pesci, con questo cielo hai poca tolleranza verso le situazioni ambigue e con ogni probabilità chiederai ciò che ti spetta. Non sempre ricevi il riconoscimento che ritieni meritato e questo può alimentare il nervosismo. Ti abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.
4: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Io e Alex ci manteniamo giovani bevendo Uliveto, acqua della salute.
2: Perché favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: E mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
6: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
7: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
2: Certe lettere d'amore,
3: latte e miele.
2: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
3: Latte e miele.
2: Ed è malinconia a farti compagnia.
1: Radio Latte e Miele,
3: la tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

0: Radio Latte e Miele.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: miele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lentamente, lasci guardare che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate. Dalla

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.